podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 2:21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 2 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale, altrove prevarrà una nuvolosità diffusa ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:47.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 3 e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

0: Sono le 3 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 3 e 47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 4 e 16 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Te Dici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 4 e 42 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 17 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 6:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 6:23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 6:34.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 6 e 49 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 7.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale, altrove prevarrà una nuvolosità diffusa ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 7 e 14 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Sono le 7:41.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

ascoltate Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa agli anni della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale, dal boom economico fino agli anni 70. Dal 1948 al 1951 il piano per la ripresa europea, predisposto dal segretario americano George Marshall, offre la prima spinta al paese. Giungono infatti dall'America 1.289 milioni di dollari di aiuti, una cifra impressionante, per alimentari, medicinali, prodotti agricoli, materie prime e semilavorati, prestiti alle industrie italiane, opere e infrastrutture per la ricostruzione. George Marshall aveva annunciato il piano in un discorso all'Università di Harvard nel 1947.
4: The truth of the matter is that Europe's requirements for the next three or four years of foreign food and other essential products, principally from America, are so much greater than our present ability to pay.
3: Nel considerare i requisiti necessari alla ricostruzione dell'Europa, sono state stimate correttamente le perdite di vite umane, la distruzione visibile di città, fabbriche, miniere, ferrovie. Ma nei mesi recenti è diventato ovvio che questa distruzione visibile è stata probabilmente meno grave dello sconvolgimento dell'intero tessuto dell'economia europea. In molti paesi la fiducia nella moneta locale è stata gravemente scossa. Il crollo della struttura economica europea durante la guerra è stato completo. La ripresa è stata seriamente ritardata dal fatto che a due anni dalla fine delle ostilità non è stato ancora concluso un accordo di pace con Germania e Austria, ma anche se questi difficili problemi avessero avuto una soluzione più rapida, è del tutto evidente che la ricostruzione della struttura economica europea richiederà un tempo molto più lungo e uno sforzo molto maggiore di quanto previsto in un primo tempo. La verità è che per i prossimi 3 o 4 anni i bisogni dell'Europa in materia di derrate alimentari e altri prodotti essenziali provenienti dall'estero, soprattutto dall'America, sono così superiori alla sua attuale capacità di pagamento che dovrà avere ulteriori e sostanziali aiuti, pena l'aggravamento della sua situazione economica, sociale e politica. Questo aiuto, ne sono convinto, non può essere di natura frammentaria inseguendo lo sviluppo delle varie crisi. Qualsiasi assistenza questo governo possa rendere in futuro dovrebbe fornire una cura piuttosto che un semplice palliativo. Ogni governo che voglia contribuire all'opera di ricostruzione avrà la prima collaborazione, ne sono certo, del governo degli Stati Uniti. Qualsiasi governo che manovri per ostacolare la ricostruzione di altri paesi non potrà attendersi aiuti da noi. Inoltre, governi, partiti, gruppi politici che cerchino di perpetuare la miseria umana per trarne profitto politicamente o in altro modo incontreranno l'opposizione degli Stati Uniti. Poco dopo, George Marshall arriva in Italia e firma l'accordo con De Gasperi.
5: Uno Skymaster atterra a Ciampino in arrivo dalla Grecia. Ne scende preceduto dall'ambasciatore Dunn, andato ad accoglierlo a bordo, colui che dà il nome al piano Air, il segretario di Stato Marshall. Lo saluta Sforza a nome del governo italiano. Gli presenta le armi, un reparto di avieri che gli passa in rassegna. Prima di salire sull'auto che lo porterà a Palazzo Taverna, Marshall al microfono annuncia i suoi prossimi incontri con Einaudi e De Gasperi. E si congratula con l'Italia che collabora con le maggiori nazioni europee per il consolidamento di una pace duratura.
3: Nel piano Marshall vengono inclusi sostanziali finanziamenti per apparecchiature sofisticate per radio e televisione. Ed è proprio lo sviluppo della radio e della televisione nel nostro paese che determina il vero spartiacque tra il passato e il futuro. La mattina di domenica 3 gennaio 1954 l'annunciatrice Fulvia Colombo apre ufficialmente la storia della televisione italiana.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Le maggiori trasmissioni dell'odierno programma sono

0: E 45 telegiornale. Ore 21:15 teleclub. Ore 21:45 l'osteria della posta di Carlo Goldoni. Regia di Franco Enriquez. Signore e signori, buon divertimento.
1: Nel 1956 il debutto in video di Enzo Tortora con Silvana Pampanini in primo applauso. Dopo Telematch, il popolare presentatore Mai Buongiorno lo lancia come conduttore televisivo in Campanile Sera. Sono i primi programmi della televisione italiana.
2: Ritorniamo qua in cabina a Roma 9, Monfalcone 7. Che cosa fate? Da 1 da 3 Monfalcone. Il parere del portavoce, pronto Monfalcone?
3: Monfalcone.
2: Enzo, fatevi i vostri calcoli lì nella piazza.
3: Sono 3 punti.
2: Che cosa fermo?
3: 3 punti.
2: Fermo 3 punti.
3: 3 punti.
2: Va bene, fermo 3 punti. Quale numero?
1: Quando le autorità tagliano in asse inaugurando studi e trasmettitori, la televisione è ancora faccenda di pochi. Il segnale non copre tutto il territorio nazionale, escludendo il sud e le isole, mentre è soltanto la medio-alta borghesia delle grandi città a potersi permettere di acquistare i costosi apparecchi televisivi. Ci vorrà del tempo perché il desiderio si diffonda veloce, prima affollando bar e cinema per assistere collettivamente alle puntate di Lascia o Raddoppia e agli eventi e programmi più popolari, poi pian piano facendo spazio al televisore nel salotto di quasi ogni casa, grazie alla rapida diminuzione dei costi, al consolidamento delle offerte e alle nuove disponibilità del boom economico. Nel 1957 l'Italia entra nel mercato comune europeo che sancisce la libera circolazione di capitali, merci, persone, servizi. Nel giro di pochi anni l'Italia si posiziona al 7° posto tra i paesi più industrializzati, registrando una crescita dei settori tessile, siderurgico, meccanico, chimico, edilizio. Vengono scoperte nuove forme di energia. Nella pianura padana l'ENI di Enrico Mattei sviluppa con successo le tecnologie che permettono di scoprire il metano e impone le sue scelte in campo energetico a livello internazionale. Enrico Mattei prospetta dunque una strada nuova tutta italiana per il reperimento di fonti energetiche. In questa intervista alla RAI Mattei illustra la sua filosofia economica nel 1962.
4: Erano abituati a considerare i mercati di consumo come riserve di caccia per la loro politica monopolistica. E noi abbiamo cominciato a rompere questo. Vede, l'ENI ha iniziato una nuova formula, che è quella di pagare i diritti che pagano gli altri, in più di interessare il paese al 50% nella produzione, nello sviluppo delle proprie risorse. Ma questo non è altro che il primo passo verso quei rapporti diretti che dovranno per forza intervenire, mettendo da parte tutto quello che è l'attuale assetto del mercato petrolifero mondiale. Ci sarà il rapporto, dovrà venire il rapporto diretto fra il paese produttore e il paese consumatore. Io ho visto insieme dall'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. 2 volte credevo di aver perduto, poi ripresi forza. Poi abbiamo vinto. Perché abbiamo vinto? Perché abbiamo posto delle condizioni che sono molto più umane. Perché facciamo un'associazione al 50% con l'altro paese, che viene a partecipare al proprio lavoro nel proprio paese. Non entriamo più come degli estranei.
1: L'Italia del dopoguerra sceglie la ricostruzione a 3 punte. Automobile, gomme, benzina. E la affida a Vittorio Valletta, la famiglia Pirelli e Enrico Mattei. È il miracolo all'italiana. Tutti assumono, tutti comprano, tutti consumano. La televisione, la macchina, la casa in affitto saldata con il mutuo, le vacanze al mare e in montagna agli italiani. Pare pure di essere ricchi.
5: Il treno rapido di lusso che unisce Roma a Milano in poco più di 6 ore corre attraverso lo stesso paesaggio che ieri vide i legni delle corriere e la grazia delle carrozze settecentesche. Ma oggi l'Italia, considerata fino a ieri soltanto il giardino d'Europa,

0: l'Europa e la culla dell'arte, è un moderno paese industriale, i cui ritmi di sviluppo e la cui capacità produttiva hanno già toccato in alcuni settori un livello mondiale. Molte industrie battono bandiera italiana in ogni parte del mondo. La lavorazione della gomma, dai pneumatici ai più vari prodotti di uso domestico e scientifico, la metallurgia, sviluppata in ogni suo più funzionale impiego tecnico, la produzione petrolifera, nel duplice aspetto di raffinamento e di estrazione del greggio, costituiscono, oltre che una potente forza del mercato interno, una provata garanzia del lavoro italiano sui mercati stranieri. Il traliccio metallico delle sonde petrolifere, a confronto degli antichi campanili delle vecchie torri, è il simbolo di una impetuosa avanzata produttiva.
1: Il boom economico fa entrare nel mondo moderno del benessere un numero maggiore di italiani, ma questi sono pur sempre una minoranza. Un quarto della popolazione raggiunge un livello di vita decente, secondo i modelli dell'Europa occidentale, ma la maggioranza rimane ben al di sotto di questo standard e una parte notevole vive ancora ai limiti della soglia di sopravvivenza. Inoltre, nelle campagne c'è lo spopolamento, un'economia per millenni fondata sull'agricoltura si trasforma, i comportamenti si modificano, si diffonde l'indifferenza morale, si registra una caduta dell'etica, dei valori civili, il consumismo diventa sfrenato, la speculazione edilizia trasforma le nostre metropoli in giungle di asfalto.
2: Trascorso il periodo drammatico del dopoguerra e della successiva grande opera di ricostruzione del paese, tra la seconda metà degli anni 50 e la prima metà degli anni 60, il tessuto economico, produttivo e sociale dell'Italia viene attraversato da una trasformazione radicale. Ma saranno in particolare i sei anni che vanno dal 1957 al 1963 a caratterizzare la massima espansione di questo processo, a cambiare l'economia sostanzialmente agricola della nazione in quella di una nuova potenza industriale europea. Finalmente, ora l'Italia può ridurre quel divario con Francia, Germania e Inghilterra che esisteva fin dai tempi della sua costituzione in Stato unitario, nel 1861. Momento cruciale per l'economia italiana è la firma dei Trattati di Roma del 25 marzo del 57, che gettano le basi della Comunità Economica Europea. Un progetto da realizzare attraverso l'unione doganale, una politica comune in agricoltura e nei trasporti, il libero movimento dei lavoratori, delle merci, dei capitali e dei servizi. Cominciano gli anni del cosiddetto boom o miracolo economico, reso possibile dall'insieme di molti fattori, fra i quali anche la presenza di manodopera abbondante e superiore alla domanda, che permette alle imprese di contenere le rivendicazioni salariali e quindi di abbassare i costi di produzione, che inoltre aumenta con l'adozione nelle aziende di tecnologie moderne, già collaudate in altri paesi. La relativa stabilità dei prezzi delle materie prime che l'Italia è costretta a comprare all'estero e la congiuntura internazionale positiva sono elementi che insieme fanno crescere ogni anno le esportazioni del 14-15%. Anche la scoperta sul territorio nazionale di giacimenti di nuove fonti energetiche, come il gas naturale, frutto del prezioso lavoro svolto nel dopoguerra dall'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi, e dal suo presidente Enrico Mattei, risulta essere un prezioso elemento per la crescita. È un fattore strategico che assicura al sistema paese una relativa autosufficienza e riduce sensibilmente la sua dipendenza dalle politiche economiche e commerciali delle multinazionali del petrolio, le cosiddette sette sorelle. Vanno infine considerati il basso costo del denaro e soprattutto la stabilità monetaria garantita dalla Banca d'Italia. Entrambi costituiscono un forte stimolo per gli investimenti. Non è un caso che sul finire del 59, superando la forte ritrosia che lo ha sempre contraddistinto, sia proprio il governatore della Banca d'Italia, Donato Menichella, a compiere una soddisfatta e ottimistica riflessione sul sistema monetario italiano in un'importante quanto rara intervista concessa al cinegiornale Luce.
3: Il prestito di 300 miliardi di lire emesso nel luglio scorso si è certamente avvantaggiato delle condizioni di stabilità monetaria delle quali il nostro paese fruisce da parecchio. Ne è prova il prezzo di emissione alla pari, realizzato per la prima volta in questo dopoguerra, con un buono del tesoro poliennale al 5%. Il prestito contribuisce poi a mantenere la stabilità della lira, perché è strumento corretto, cioè non inflazionistico, per fornire al tesoro i mezzi necessari per effettuare gli investimenti aggiuntivi programmati dal governo.
2: Personaggio chiave della storia economica italiana e già stretto collaboratore negli anni 30 del primo presidente dell'IRI, Alberto Beneduce, Menichella è anche tra gli ispiratori del progetto della Cassa per il Mezzogiorno, ente sorto nel 1950 con la missione di predisporre programmi, finanziare e realizzare in 12 anni opere straordinarie dirette al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale. E sarà proprio durante il suo governatorato, nel 1960, che il Financial Times assegnerà alla lira l'Oscar per la moneta più stabile dell'anno. Se la prima fase dell'industrializzazione italiana alla fine del XIX secolo aveva riguardato esclusivamente quello che viene definito il triangolo industriale, cioè Lombardia, Piemonte e Liguria, ora il miracolo economico coinvolge, anche se in varia misura, l'intero territorio nazionale. Tutti i settori e tutte le attività sono in crescita e richiamano sempre più manodopera. Il flusso migratorio dal sud al nord del paese assume così proporzioni imponenti. In 10 anni coinvolge quasi 9 milioni di italiani che cambiano gradualmente identità, abitudini e costumi, non senza fatica e spesso a prezzo di forti tensioni sociali.
1: In sostanza manca un'ideologia del benessere. Si va dal liberismo delle grandi aziende che competono con il mondo a nuove forme di sviluppo economico come il comunismo all'emiliana del sistema delle cooperative e l'affarismo dei magliai di carpe. Non è facile capire chi sia il vero protagonista del miracolo all'italiana. Si sa però che oltre 9 milioni di cittadini delle zone del sud migrano verso le grandi città del nord e che proprio nel triangolo industriale Milano, Torino, Genova nascono le vere contraddizioni, perché alla rapida ascesa dei consumi privati non corrisponde la qualità dei servizi, perché le case popolari sono un miraggio e i diritti sono sempre pochi, perché il contadino fugge dalle colline e l'industria ridisegna la pianura. Iniziano gli anni delle contraddizioni economiche, del malcontento sociale, vittorie sui diritti civili e violenza politica. La possibilità per una coppia di divorziare dopo anni di matrimonio diviene legge il 1° dicembre del 70, nonostante l'opposizione della Democrazia Cristiana e della Chiesa, e la cosiddetta legge Fortuna Baslini, il referendum del 12-13 maggio del 74 trasforma un impegno civile in una vera e propria crociata. Alla fine la maggioranza del popolo italiano si oppone all'abolizione del divorzio nel nostro paese. Sono momenti di grandi ristrutturazioni aziendali, processi che mirano a ricostruire immagini di profitto delle imprese, accentuano la tendenza a contenere i costi tramite la riduzione della forza lavoro impiegata e l'aumento della produttività dei lavoratori occupati. Così nei settori storici dello sviluppo si riduce la crescita occupazionale registrata nel boom economico, 200.000 unità in più nell'industria tra il 63 e il 71, ma aumenta quella del terziario, 781.000 unità in più dal 1959 al 1971 e nella pubblica amministrazione. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare il periodo storico degli anni della ricostruzione, del boom economico e gli anni 70.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 8 e 21 minuti.
2: Radio Podcast. Il meteo.
6: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
7: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
4: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
1: Finito il boom economico, arriva anche in Italia il vento del cambiamento del 1968 con occupazioni delle università e delle scuole superiori. E l'anno dopo, il 1969, è l'anno degli scioperi, dei cortei di operai e studenti in tutto il paese. Nelle strade, nelle piazze si uniscono le rivendicazioni del salario garantito, di un lavoro per tutti i lavoratori, del diritto allo studio chiesto da milioni di giovani delle scuole medie superiori e delle università. Le lotte diventano più calde nel triangolo industriale a Torino, Milano, Genova. Ma il 1969 è anche l'anno delle bombe. Dal 3 gennaio al 12 dicembre se ne contano 145, una ogni tre giorni. Per 96 la responsabilità accertata dai tribunali è dell'estrema destra. Il 9 aprile a Battipaglia scoppia la rivolta contro la chiusura di due fabbriche storiche della zona, la manifattura dei tabacchi e lo zuccherificio. La pressione dei dimostranti si trasforma in un assedio, la polizia perde la testa e spara. Vengono uccisi l'operaio tipografo Carmine Cito e l'insegnante della scuola media di Eboli Teresa Ricciardi. 200 feriti, 119 persone arrestate. Il 15 aprile i neofascisti Franco Fede e Giovanni Ventura piazzano una bomba nell'ufficio di Edoardo Opoker, rettore dell'Università di Padova. I danni sono ingenti. Il 25 aprile lo stesso gruppo di estrema destra padovano colpisce uno stand della Fiat alla Fiera di Milano. L'ordigno ad alto potenziale provoca il ferimento di 6 persone. I neofascisti veneti cercano la strage. L'8 e 9 agosto collocano 10 candelotti sui treni, 8 esplodono e colpiscono 12 passeggeri. 2 sono rinvenuti nelle stazioni di Milano e Venezia. Non è tutto. Il 12 dicembre del 69 mancano 13 giorni a Natale. Gli italiani si sentono felici, immortali, allegri, innocenti. Alle 16.37 un forte e dirompente boato giunge dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano. 7 kg di esplosivo vengono compressi in una cassetta metallica, poi inseriti dentro una valigetta nera tipo 24 ore, acquistata in un negozio del centro di Padova da Franco Freda e Giovanni Ventura. La gelinite è attivata da un timer e viene collocata dai terroristi al centro del salone dove gli agricoltori contattano i loro affari. 17 morti e 88 feriti. Chi era dentro la banca vede l'inferno, la guerra in tempo di pace. Fortunato Zinni, allora impiegato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura.
8: Man mano però mi sono reso conto che c'era gente che correva fuori, i miei colleghi che fuggivano tutti con il volto insanguinato. E allora istintivamente attacco la cornetta e vado verso il salone dove vengo fermato da un ferito che mi chiede di aiutarlo. Entro nel salone, lo scenario era di un acre odore di fumo, per terra cadaveri, pezzi di suppellettili e un buco alla mia sinistra dove chiaramente era stata depositata la bomba.
1: Il 15 dicembre si fermano tutte le fabbriche del nord per i funerali delle vittime della strage di Piazza Fontana. Almeno 150.000 persone sfilano in silenzio in Piazza Duomo a Milano. Secondo Sergio Zavoli, il clima di violenza di quegli anni fa scattare in Italia i piani di forze reazionarie e antidemocratiche.
9: Essere pacifici, del resto, non significa essere rassegnati. Significa costruire un ordine in cui alla violenza si contrapponga la legge, ma all'autorità corrisponde il consenso. In cui il potere sia saldo in alto, ma nella misura in cui è sostenuto dal basso. In cui il rapporto giuridico tra Stato e popolo non sia violabile, ma resti tuttavia aperto a integrazioni e sviluppi. Al precetto di non uccidere che viene dall'alto, occorre una nostra aggiunta dell'animo e un nostro aumento di concretezza. Occorre cioè una solidale e ragionata persuasione nella possibilità di educare gli altri. Rifiutare la violenza non può essere un affare individuale, privato. Rendere suggestiva e liberatrice la pace, quando la violenza conserva in un angolo dell'uomo una tentazione così forte, è un'impresa che riguarda le società intere. Vi sono sì nella storia dell'uomo atti di ribellione riparatrice, cui le comunità si piegano per resistere ad offese globali che minacciano tutto lo spirito e tutto il corpo di un popolo. E il senso della storia vuole che vi siano differenze tra violenza e violenza. Ma non è lecito, per questo, stabilire categorie eterne su cui domani si possa speculare facendone degli alibi. Sicché il modo migliore di negare la violenza finisce per essere, in un ordinamento democratico, quello di non distinguerla. E ciò vale anche per un altro ordine di rifiuto. La morte di un bracciante o quella di un poliziotto, malgrado le diverse motivazioni, sono anch'esse tragedie che interrogano la nostra ragione. La libertà, oggi, consente che gli esami di coscienza diventino pubblici, che si parli di storie rimaste per secoli nel silenzio, forse perché non era possibile scrivere una storia di ciò che non si svolgeva nel tempo.
1: Le inchieste della Questura di Milano sono dirette da Marcello Guida, ex direttore del carcere di Ventotene. Gli investigatori si indirizzano verso gli anarchici, anche se la strage porta già una matrice nera, i fascisti di Ordine Nuovo, il gruppo padovano che fa capo a Franco Freda, Giovanni Ventura. Viene arrestato il ballerino anarchico Pietro Valpreda, innocente, e il ferroviere Giuseppe Pinelli, pure lui anarchico, durante un interrogatorio vola dalla finestra del quarto piano della Questura di Milano, quella del commissario Luigi Calabresi. Gli anarchici Pietro Valpreda e Giuseppe Pinelli risultano completamente estranei agli attentati, innocenti, scriveranno le sentenze passate in giudicato. Invece, dietro la carneficina di Piazza Fontana, c'è l'estrema destra, coperta dai servizi segreti e dagli apparati dello Stato, come l'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno diretto da Federico Umberto D'Amato. Stragi fasciste, tentati colpi di Stato, piani eversivi condizionano praticamente tutti gli anni 70. Il 22 luglio del 70 una bomba collocata sulle rotaie provoca il deragliamento del treno Palermo-Torino, Freccia del Sud a Gioia Tauro, 6 morti, 70 feriti. La notte dell'8 dicembre del 70 il principe Unio Valerio Borghese, ex comandante della decima massa durante la Repubblica di Salò, tenta un golpe militare ma viene fermato in tempo.
10: Je combat contre des Italiens.
11: Oggi combatto contro degli italiani. Oggi parlo contro degli italiani quando le dico che i nostri nemici più pericolosi in Italia sono i comunisti. Quindi degli italiani. E non mi disturba affatto dirle che sono nemici. E se potessimo sterminarli, sarei molto contento perché libereremmo il nostro paese da nemici che vivono insieme a noi e che costituiscono un eterno pericolo. A un certo momento bisogna scegliere. E impegnarsi vuol dire occupare il proprio posto di combattimento. E combattere significa lottare, e lottare anche fino alla morte. Naturalmente la cosa è diversa se non si vuol combattere. Io non sono filosofo, non sono un metafisico. Sono un uomo d'azione, un uomo di combattimento. Occupo il mio posto di combattimento da 50 anni e continuerò sulla stessa strada.
10: 50 anni e se continui sulla même route.
11: Oggi combatto con il Fronte Nazionale. Occupo perciò un posto di combattimento alla testa di questo movimento, di questa associazione di italiani che hanno una consegna di lotta molto chiara. Sono contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
10: Un film de combat, c'est-à-dire contro il caos, contro il disordine, contro l'antinazione e contro il comunismo.
1: Il 31 maggio del 72 Vincenzo Vinciguerra e Carlo Cicutini, militanti di Ordine Nuovo, tendono una trappola contro alcuni carabinieri a Peteano di Sagrado, in Friuli Venezia Giulia. 4 militari vengono uccisi. Il 17 maggio del 73 il presunto anarchico Gianfranco Bertoli, che in realtà è un agente dei servizi segreti, lancia un ordigno davanti alla questura di Milano. 4 morti, numerosi feriti. Il 28 maggio del 74 viene collocato dell'esplosivo in un cestino dei rifiuti a Brescia, sotto i portici di Piazza della Loggia, durante una manifestazione sindacale antifascista. 8 morti, 94 feriti. Franco Castrezzati della CIS era sul palco di Brescia.
12: Era già un paio d'anni che c'erano continui attentati, eccetera. Fortunatamente senza vittime. Quindi anche qui a Brescia abbiamo avuto molti attentati alle sedi dei partiti, del sindacato, eccetera, eccetera. E a un certo momento, dopo che erano stati catturati alcuni di loro, insomma, abbiamo deciso di fare una grande manifestazione in Piazza della Loggia contro questa rinascita del fascismo. E siccome io facevo parte del comitato provinciale antifascista, hanno deciso che dovevo essere io a parlare, perché che subivano più attacchi e più interventi, prese di posizione, eccetera, erano i sindacati. E dicono: va bene, parli tu. Alla mattina io ero qui, che avevo fatto un po' di appunti sulle varie, diciamo, iniziative dei fascisti, delle grandi prese di posizioni e così. E poi sono uscito con mio figlio e siamo andati alla mattina alle 6 circa in Piazza della Loggia. In Piazza della Loggia io dovevo incominciare a parlare alle 10. Alle 10 pioveva molto, stavano affluendo ancora le colonne di lavoratori che uscivano dalle fabbriche per assistere alla manifestazione. C'era uno sciopero provinciale, c'era. La piazza era piena, ma però arrivavano nuove file di lavoratori. Io ho cominciato, proprio perché pioveva, a fare qualche cosa di non consueto, cioè a parlare alle 10. E a un certo momento stavo dicendo proprio a Milano, e mi riferivo a qualche cosa che era capitato a Milano. Nel dire a Milano ho sentito un grande, anzi prima ho visto un po' di fumo bianco e poi uno scoppio terribile. Tutti gli striscioni, le bandiere che erano portate dai lavoratori volavano per aria e metà piazza era tutta sdraiata per terra.
13: Milano al...
14: Aiuto! Compagni e amici, state fermi! Calma!
12: Arrivano lì i primi a dirci: guardate che qui purtroppo ci sono dei morti, ci sono gambe di qua, mani di là, c'è una cosa terribile. Io sono andato su, ho litigato col vicequestore, perché il vicequestore era sempre contro di noi durante i picchetti degli scioperi, era un fascista, era. E niente, dopo è capitato lì, siccome stavano facendo il consiglio generale della CIS nazionale qui ad Asenzano, hanno sospeso il consiglio nazionale lì, al quale non ho partecipato perché dovevo parlare. E poi è capitato gli storti. Siccome avevo fra i feriti un mio fratello che era ferito, me la portavano che era pieno di sangue e così, è stato caricato su una macchina e portato in ospedale. Aveva rotto la vena, l'arteria, insomma, niente, abbiamo incominciato subito. Sapevamo la difficoltà che c'era, perché uno diceva guardate che è meglio spostarsi tutti ai lati della strada, della piazza, altri dicevano no, è meglio restare qui in centro della piazza, perché non si sapeva se era finito tutto o se quello era l'inizio di qualche cosa di peggio. Oppure li abbiamo mandati in piazza, finalmente li abbiamo mandati in piazza della Vittoria, e io sono andato lì a parlare per dire: adesso andate nelle fabbriche che inizia uno sciopero oltranza e cercate di stare molto attenti. Dopo purtroppo abbiamo dovuto cominciare a pensare ai funerali delle vittime.
1: Il 4 agosto del 74, dentro un vagone di seconda classe del treno Italicus, esplode un ordigno ad alto potenziale. 12 morti, 100 feriti. Dal 30 aprile del 74 al 26 maggio del 75 la città di Savona è travolta da un numero impressionante di attentati, un morto e 13 feriti. La strategia della tensione culmina con l'evento più grave, quello del 2 agosto dell'80 alla stazione di Bologna, nella sala di attesa di seconda classe, 85 morti e 200 feriti.
7: GR1, edizione straordinaria.
15: Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Così il primo flash di agenzia arrivato qui in redazione. La deflagrazione, continua l'agenzia stampa ANSA, di enorme potenza, ha fatto crollare un tratto del fabbricato lungo circa 50 metri. Ospitava i locali del ristorante e delle sale di attesa di prima e di seconda classe.
1: Tranne che per le stragi di Peteano di Sagrado, della stazione di Bologna, di Piazza della Loggia di Brescia, la risposta della giustizia è stata la piena assoluzione dei neofascisti incriminati. Sono gli anni di piombo, dal 1969 al 1988 decine di sigle di gruppi di lotta armata di sinistra dichiarano guerra allo Stato. Brigate Rosse, Prima Linea, Rosso, Brigata 28 Marzo e ancora Unione Comunisti Combattenti, Nuclei Armati Proletari, Gruppi di Azione Partigiana, Formazioni Comuniste Combattenti, comitati organizzati per la liberazione proletaria e ancora proletari armati per il comunismo, comitati comunisti rivoluzionari, azione rivoluzionaria, formazioni comuniste armate. In Italia si registra un'escalation di violenza, 131 persone vengono uccise dal terrorismo di sinistra, oltre 2.000 sono i feriti. Cadono uno dopo l'altro magistrati come Francesco Coco, Emilio Alessandrini, Riccardo Palma, Girolamo Tartaglione, Guido Galli, vicepresidenti del CSM come Vittorio Bachelet, avvocati come Enrico Pedenovi, Fulvio Croce, poliziotti come Vittorio Padovani, Sergio Bazzega, Andrea Campagna, Antonio Esposito, Rosario Berardi, Antonio Ammaturo, Antonino Custrà e carabinieri come Antonio Varisco e decine di altri, agenti di custodia come Antonio Santoro e Francesco De Cataldo, giornalisti come Carlo Casalegno e Walter Tobagi, sindacalisti del PC e della CGIL come Guido Rossa, dirigenti aziendali come Renato Briano, Giuseppe Tagliercio, Carlo Guiglieno, Paolo Paoletti, Manfredo Mazzanti, direttori sanitari di ospedali come Luigi Marangoni, commercianti come Pierluigi Torregiani e Lino Saladini, economisti come Ezio Tarantelli, fratelli di pentiti delle biere come Roberto Pesci, militanti di prima linea come William Wacker, ucciso dai suoi stessi compagni politici come Italo Schettini, Roberto Ruffilli, Aldo Moro e gli uomini della sua scorta.
16: Ci sono quattro morti, mi dice un
17: più un ferito,
16: mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato anche ferito. Guardate i colpi, può andare sulla portiera per piacere, guardate i colpi, sparate evidentemente con mitra, con predatori, il corpo di un altro di questi agenti. Ecco per terra ancora, andiamo qui a destra per piacere, i bossoli, vedete, poi panoramica ancora a destra, guarda, vediamo la borsa, evidentemente la borsa di Moro e il cappello di un non si capisce che cosa sia, sembra un pilota, sembrerebbe no, un cappello probabilmente di un metronotte, forse sembra un cappello della Ritalia, ma no, la Ritalia non ha quei gradi. Ma non ha quei gradi l'Italia sopra il berretto e il caricatore di un mitra. Forse gli attentatori erano mascherati, può darsi, con strane divise. Questa è la scena, ancora un altro corpo qui a destra, puoi guardare per piacere, vieni di qua. Scusa, hai ragione. Stavo pestando inavvertitamente i bossoli. Ecco il corpo di un altro probabilmente dei componenti della scorta, forse un passante, non sappiamo ancora, le notizie evidentemente potranno essere raccolte solo in un secondo momento. Il sangue per terra, una pistola automatica. Ecco, quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a via Strese. Quattro corpi sono per terra. Ecco i documenti di questa mattina, attento per terra al bossolo, ecco il documento di questa mattinata. Non sappiamo se ci sono testimoni oculari, se ci siano testimoni oculari, proviamo a cercare.
1: Un giorno intervistai Giulio Andreotti su molti aspetti della storia italiana del dopoguerra e una delle sue riflessioni riguardò proprio la strage di Via Fani, con il rapimento di Moro e l'uccisione della sua scorta.
18: Lei era Presidente del Consiglio durante il rapimento di Aldo Moro, ma a distanza di tutti questi anni, pensa fosse giusta la linea della fermezza?
19: Non c'era un'alternativa vera, perché se noi avessimo ceduto, intanto avremmo avuto, se non la ribellione, almeno le braccia conserte e lo sciopero bianco di tutta una serie di categorie che erano state colpite, perché non dimentichiamo che tra morti e gambizzati direi tanti avevano pagato un tributo fortissimo, e quindi se lo Stato fosse venuto a patti con costoro, noi avremmo avuto, ripeto, se non la ribellione. Ricordo la vedova di uno degli uomini di scorta di Moro, venne da noi a dire che se noi avessimo ceduto si sarebbe bruciata viva con Bibonzi, insomma, sulla piazza del governo. Io non penso che ci fosse veramente una alternativa, e la linea della trattativa era una linea della resa che non avrebbe risolto il problema.
18: Ma c'è un rammarico per non aver salvato Aldo Moro?
19: Certamente il rammarico c'è, e un'amarezza che non può essere attutita per il decorso del tempo, però non c'era altra strada. Io dissi ai miei figli: badate che se capita a me deve essere questa la linea.
18: Poteva capitare a lei, perché anni dopo che effetto le ha fatto sapere che i brigatisti intendevano rapire? La Franceschini l'aveva seguita
19: A Roma. L'ho letto che mi seguiva, perché la mattina quando andava a messa mi aveva seguito, mi aveva anche toccato per vedere se avevo la scorta. In verità io non l'avevo, perché veniva la scorta all'ora di andare in ufficio, alle 8:30. Cioè, non pensavamo veramente che ci fossero dei rischi di questo tipo. E del resto, quando io ho preso le consegne da Moro, c'era la macchina blindata, il mio autista non volle prenderla perché era, allora poi le blindature erano un po' approssimative, ma era pesante per la guida in città, e io l'ho adoperata solo il 16 marzo, quando è successo purtroppo il rapimento di Aldo.
18: Secondo lei c'è stata una coincidenza da parte delle Brigate Rosse il 16 marzo, il suo insediamento?
19: Forse sì, perché
18: i brigatisti dicono di no, però.
19: Beh, non lo so, perché poi i brigatisti, alcuni hanno parlato, hanno scritto, tipo Moretti, ma non è che ci sono tesi assolutamente chiare su come era. Certamente un fatto è vero: noi credevamo che fossero molto più forti di quello che erano, perché come avevano agito a Via Fani davano l'impressione di essere veramente un esercito. Erano meno, forse se l'avessimo saputo si poteva forse agire diversamente.
4: Il lato oscuro della verità.
7: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: Sono le 9 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 9:33.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 10.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera cari radioascoltatori, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Con me, come sempre, il mio compagno di viaggi, il professore Iuri Aparo. Benvenuto professore.
3: Buonasera.
2: E con noi questa sera ci sono due graditissimi ospiti. Innanzitutto il professor Paolo Setti Carraro, medico italiano, fratello di Emanuela Setti Carraro, moglie del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dalla mafia in un agguato a Palermo il 3 settembre dell'82. Benvenuto professore.
4: Buonasera, grazie.
2: E accanto al professor Paolo Setti Carraro, Alessandro Crisafulli, 62 anni, condannato all'ergastolo per due omicidi, che fa parte anche lui, come il professor Paolo Setti Carraro, del gruppo della trasgressione, voluto e nato grazie al professor Iuri Aparo. Noi questa sera facciamo un esperimento che in realtà è, come dire, ormai in essere da oltre 28 anni per volontà del professor Aparo, cioè quello di far incontrare coloro i quali hanno scontato la loro pena, che hanno vissuto molti anni da detenuti, con coloro i quali sono invece familiari delle vittime. E il nostro incontro di oggi serve proprio a far vedere che tipo di dialettica, di dinamica nasce all'interno del gruppo della trasgressione. Allora vado subito a chiedere al professor Paolo Setti Carraro: qual è l'esperienza che lei ha maturato all'interno del gruppo quando ha conosciuto una persona come Alessandro, che in questo momento siede accanto a lei e che, come dire, stava dall'altra parte, no? In qualche modo ha inciso simbolicamente sulla sua vita.
4: Buonasera innanzitutto. Domanda non facilissima, ma cercherò di rispondere. Io ho incontrato Alessandro la prima volta a Milano nella sede di Libera. Ho trovato una persona particolarmente evoluta rispetto al cliché del autore di reato, ed è questo è stato un'esperienza estremamente interessante, perché ho conosciuto il suo vissuto, l'ho seguito, l'ho compreso. Sono riuscito a immaginare i suoi stati d'animo, il suo passato, e in questo modo, confrontandomi con un'esperienza di vita per me non usuale, sono riuscito a sviluppare, conoscendo lui, conoscendo Roberto, conoscendo Adriano, insomma altri membri del gruppo, sono riuscito a immaginare delle vite e delle esperienze di vita alternative, diverse dalle mie. E io credo che l'immaginazione, che diciamo che è favorita dal confronto e dal racconto, serve a sviluppare empatia, a sviluppare interesse per queste esistenze che sono apparentemente molto diverse dalle mie, ma che hanno un filo comune in fondo, nel quale occorre riconoscersi, un filo di umanità e di errori che si possono commettere, ma si possono anche per certi versi riparare.
2: Un filo comune, così dice Paolo Setti Carraro. Alessandro Crisafulli, il tuo vissuto invece rispetto a questo rapporto che si è sviluppato negli anni all'interno del gruppo della trasgressione con Paolo Setti Carraro.
0: Buonasera a tutti. Allora, devo dire che Di Paolo mi ha subito colpito, al di là della sua condizione di familiare di vittima, insomma, il suo modo di porsi, la sua pacatezza. È un uomo che subito mi ha fatto sentire accolto, proprio per il suo modo di fare, il suo modo di parlare. È una persona che ti spinge ad essere te stesso, a guardare in fondo alle tue problematiche. E non ho mai sentito da parte sua il dito puntato su quello che io ho fatto. E devo dire che la nostra conoscenza è arrivata dopo che avevo già fatto una quindicina di anni di carcere e mi ero già confrontato con altri familiari di vittime partecipando a un progetto denominato Sicomoro, che però è durato solo 3 mesi, ci siamo visti una volta a settimana. Invece con Paolo ci siamo visti per anni, e quindi da parte mia è nata una stima profonda anche per l'uomo che è stato dal punto di vista lavorativo, e sono riuscito a scindere Paolo dalla sua condizione di familiare di vittima. Questo non perché io dimentichi che lui è stato ucciso una sorella, ma perché secondo me fossilizzare una persona in quella condizione alla lunga impoverisce il rapporto. Quindi sì, di ricordare, ma andare oltre, e da questo secondo me si può ampliare e solidificare, si possono solidificare le fondamenta di questo legame, che appunto nasce da due posizioni agli antipodi, ma come nella costruzione di un ponte si cammina andando l'uno verso l'altro, ed è una cosa fantastica. Quello che ci accomuna, credo, anzi presuntuosamente dico, ne sono certo, è il dolore, che non passa mai, per chi ha subito e per chi ha fatto subire come me. Certamente mi preme puntualizzarlo, sono due dolori diversi, perché l'autore di reato ha un obbligo morale, mi viene da dire, di entrare in punta di piedi nella vita di chi ha subito, perché appunto è la parte più debole da questo punto di vista, perché ha subito. E quindi, nonostante sia, come dire, siamo accomunati da un unico punto, che è il

0: Alessandro, il suo vissuto.
1: Il mio vissuto è che sono particolarmente contento che Paolo e Marisa Fiorane siano parte stabile del gruppo, perché di fatto posso constatare tutte le volte che il gruppo si incontra la forza, le conseguenze della loro presenza al gruppo. Di fatto loro hanno una credibilità, hanno una intensità rivoluzionaria che altre persone non possono avere perché non hanno la loro esperienza. I detenuti rimangono abbagliati, colpitissimi insomma dal fatto che al gruppo ci sono un Paolo Setti Carraro e una Marisa Fiorani che, a fronte di quello che hanno vissuto, parlano con i detenuti. Ed inoltre ci si chiede, e questo va anche chiesto a loro, ma i detenuti, al di là dell'incanto che vivono trovandosi davanti, cosa ci guadagnano? E loro, Paolo, cosa ci guadagna dal fatto che Alessandro è cresciuto anche per merito suo? Queste domande per me sono all'ordine del giorno. Ogni giorno magari trovo risposte diverse, ma tutte queste risposte comunque contribuiscono a fare in modo che il gruppo vada avanti.
0: Allora, prima di far sentire le risposte a questa domanda posta dal professor Aparo, sia da Paolo Setti Carraro che da Alessandro Crisafulli, facciamo un passaggio proprio attraverso il dolore nella narrazione che ne fa Bruce Springsteen nella sua canzone On the Street of Minneapolis.

0: Allora, abbiamo detto, professor Paolo Setti Carraro, o dottor Paolo Setti Carraro, la domanda di Iuria Paro è stata precisa, no? Ovvero, cosa ci guadagna lei dalla emancipazione di Alessandro?
1: Ma diciamo in senso lato, sicurezza. Sembra un paradosso, ma non lo è. Un detenuto che diventa cittadino e che viene reinserito nella società è una quota di sicurezza in più per tutta la cittadinanza, oltre a liberare delle qualità, dei talenti che prima erano nascosti.

0: costi, quindi è un arricchimento in generale per la società. Questo è il guadagno che deriva dal fatto che Alessandro oggi sia un cittadino e non più un criminale. Io dalla frequentazione del gruppo mi sono nutrito profondamente. Lo diceva già Lara Giovanelli tempo fa in un'altra intervista.
1: Lara Giovanelli, che è anch'essa parte del gruppo della trasgressione, che è venuta qui in trasmissione da noi.
0: Ogni volta che io vado al gruppo ne esco arricchito, mi nutro della relazione con i detenuti.
1: Mi piace moltissimo questo, Paolo, perché il nutrimento è essenziale. Allora, visto che questo nutrimento passa attraverso di voi, no? Alessandro, hai accanto una persona che dice di sentirsi nutrito attraverso il lavoro che voi fate insieme nel gruppo della trasgressione. Che tipo di valore dai tu al nutrimento di cui parla Paolo Setti Carraro?
2: È inquantificabile, è talmente un qualcosa che riempie, che faccio fatica a trovare delle parole adeguate. Sostanzialmente, per usare una metafora, è come quando la macchina ha bisogno di benzina, ecco, è linfa vitale per proseguire un percorso che non finirà mai, perché quando scendi in profondità, nel senso negativo, come sono sceso io, quindi nella mia animalità criminale, risalire è veramente un'impresa titanica, perché bisogna sradicare una mentalità, perché la mia vita era uno stile di vita, quindi un modo di essere, e quindi ha bisogno, nonostante io mi senta estremamente centrato nella mia condizione di cittadino, però non sono così presuntuoso da dire che posso vivere di rendita con quello che ho fatto. Ho bisogno necessariamente di nutrimento anch'io. Quindi sapere che Paolo in qualche modo si nutre della nostra relazione non può che darmi ulteriore spinta propulsiva verso il mio cammino di rinascita, che probabilmente non terminerà mai, ma io ritengo che non sia una cosa negativa, perché continuare una ricerca non ossessiva sia qualcosa di funzionale alla costruzione, alla vita, insomma a godersi quello che giorno per giorno riesce a costruire senza darlo per scontato. Quindi sono veramente felice e uso questo termine importante, ma non in modo retorico, sono veramente onorato di essere vicino a Paolo, di poter in qualche modo dare e ricevere nutrimento.
1: Allora, io adesso chiedo alla nostra Elisa Cabrini, che oggi è in regia con noi, di mandarmi un breve pezzo di un brano tratto dal film I 100 passi di Marco Tullio Giordana, dove, e qui poi domando al professore il suo parere, dove a proposito di nutrimento noi abbiamo un momento in cui il papà di Peppino Impastato contesta al figlio il suo agito, ovvero la costruzione di una radio, dove lui praticamente polemizza e aggredisce verbalmente un capomafia, perché quello che voglio mettere al centro è il fatto che in questa scena, lo sentirete tra un attimo, lui, il padre di Peppino Impastato, dice al figlio: onora il padre. Lo sentiamo e poi vorrei il commento del professor Iuri Aparo.
3: In chiesa, quando eri bambino, o catechismo, qual era il comandamento che ti hanno insegnato? Onora il padre. Come ti dicevo? Onora il padre. Onori tuo padre. Dimmi. L'onore tuo padre. Onore tuo padre. Dimmelo. Onore tuo padre. Dimmelo. Onore tuo padre. E che te ne raggiungo? Onore tuo padre.
1: Allora, professore, abbiamo sentito, no? Il papà di Peppino Impastato dice: tu devi onorare il padre, e onorare il padre significa rispettare le norme di quell'ambiente in cui tu hai imparato a vivere. Dunque chi tentasse in un certo ambiente di ribellarsi anche alle norme diventa, come dire, condizionato dal fatto di essere punito per questo vissuto. Lei, questo passaggio del film di Marco Tullio Giordano, da un punto di vista psicologico, come lo vive?
4: Io lo vivo come un tradimento rivoluzionario e di civiltà. Il Peppino impastato non obbedisce al comandamento che dice onora il padre e la madre, semplicemente perché quello che ha incamerato fa sì che lui si senta inadempiente al mandato della civiltà nell'onorare quello che fa il padre. Per cui nel film, credo di ricordare bene, Peppino impastato sostanzialmente dice che suo padre è una persona mediocre, che ha fatto dei compromessi mediocri e che non sono quelli utili allo sviluppo della civiltà. Il padre lo accusa di tradimento, lo accusa di non attenersi alle leggi, ma Peppino non si attiene alle leggi semplicemente perché ritiene che quelle leggi siano sbagliate. Da questo punto di vista nemmeno Paolo Setti Carraro, nemmeno Alessandro Di Safulli si sono attenute alle, tra virgolette, leggi della comunità di riferimento, perché Alessandro Di Safulli di fatto in questo momento è qua, per cui agli occhi di un criminale col bollo e in attività lui è un traditore, cioè lui è una persona che sta facendo altro rispetto agli accordi di partenza. Ma assurdamente questo vale anche per Paolo, nel senso che le persone che hanno avuto vicende simili a quelle di Paolo, cioè la morte del padre, della moglie, della figlia, sostanzialmente possono dire a Paolo: ma tu che ci vai a fare con questi cristiani?
1: Ecco, allora Paolo Setti Carraro, perché spendere tempo con detenuti ed ex detenuti invece che stare altrove?
5: È un percorso lungo. Quando nel corso della vita ti capita di perdere un fratello, una sorella, un figlio a causa di per un delitto della criminalità organizzata, soprattutto se la vittima è una vittima innocente, si apre un vuoto. La vita, innanzitutto la tua vita, viene stravolta completamente e devi ritrovare un'identità e un senso a quello che fai. E dall'altro lato c'è questo vuoto, quello che si definisce una mancanza, no? Mi manca. È un vuoto che va colmato e lo si può colmare in diversi modi, non lo sono io a dire, amore e morte, più o meno riconoscimento. Questa materia deve arrivare a colmare quel vuoto. Bene, all'inizio anch'io ho sofferto di rancore, di odio, ma poi ho capito che stavo male, che rancore e odio non mi offrivano nessuna possibilità di uscita da quel tunnel. Per lungo tempo ho condotto una mia battaglia con la morte che non accettavo, e in maniera diversa, complessa, per più di 40 anni. Ma nell'insieme, alla fine, ho scelto la vita rispetto alla morte.
0: e, se vogliamo, ho scelto l'amore. Parola grossa, ma credo che possa riassumere in maniera, diciamo, soddisfacente il senso di tutta la mia esistenza, di quello che ho fatto e quello che faccio. Quello che ci tengo a dire è che la mia posizione intanto è una posizione non comune, e Marisa, io, altri, perché non siamo soli, ma non siamo sicuramente la maggioranza di familiari vittime innocenti di mafia, delle mafie, della criminalità organizzata, quindi rappresentiamo sicuramente una minoranza che ha avuto, secondo me, il coraggio di andare oltre la propria sofferenza personale e cercare di riaffermare un principio di vita su un principio di morte. La seconda cosa che mi preme dire è che lo stesso evento nell'ambito di una famiglia colpisce in maniera molto diversa le varie figure. Una madre che ha concepito, ha portato dentro il suo corpo un figlio, una figlia, vive una perdita di questo genere in maniera diversa da un padre che si sente, ad esempio, privato della possibilità di guidare, sostenere, essere un riferimento per un figlio. È ancora diverso per un fratello, che magari vede nella sorellina, come nel mio caso, una competitrice, ad esempio, o una figura fragile da coccolare, da proteggere. Quindi il vissuto dello stesso evento è molto diverso da persona a persona, nella stessa famiglia, per lo stesso evento. Quindi questa difficoltà ad affrontare la morte, la perdita, il vuoto, questa necessità di colmarlo con sentimenti forti, varia da persona a persona, ed è comprensibile che ci siano delle grosse resistenze a guardare al futuro in maniera diversa.
1: Allora, a questo punto farei così: andiamo in pubblicità, poi rientriamo in studio e ripartiamo da Alessandro Crisafulli e da quello che ha appena detto Paolo Setti Carraro.
6: Sono le 10:26.
7: Radio Podcast, il meteo.
8: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Bentornati a Delitto e Castigo, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Vi ricordo a questo proposito che i contenuti di questa trasmissione li potete risentire su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo che il lavoro del gruppo della trasgressione, di cui sono qui presenti tre membri diciamo fondativi e comunque importantissimi, il professor Iuri Aparo, il dottor Paolo Setti Carraro e Alessandro Crisafulli, potete risentirli su www.trasgressione.net o potete leggerli soprattutto su www.vocidalponte.it. Allora, riprendiamo le fila della nostra discussione. Vado da Alessandro Crisafulli. Poco fa il Paolo Setti Carraro ha detto la relazione, ciò che mi ha portato ad investire tempo e la mia persona nel gruppo della trasgressione, fondamentalmente è l'amore. A me questa cosa ha molto toccato. Alessandro, l'amore è uno degli elementi che poi alla fine, come dire, ha permesso a te di ritornare all'unità, a te stesso, per poterti salvare dalla condizione che ti ha portato a commettere reati?
2: Ma l'amore per me è una parola veramente grande che ho scoperto, diciamo, durante, dopo un bel po' della mia carcerazione, nella mia relazione con la mia compagna, e che prima mi era sconosciuta, non sono vissuto con l'amore, quindi ho un rapporto particolare con questa parola, con questi sentimenti. Sicuramente oggi mi sento una persona in grado di amare e di ricevere amore, questo sì.
1: Ma l'hai scoperto grazie al fatto di avere delle relazioni, cioè il fatto che tu in carcere e poi attraverso il gruppo della trasgressione abbia maturato, per esempio con Paolo, una relazione, è quello che poco alla volta ti ha portato,
2: certo,
1: all'amore,
2: assolutamente,
1: alla,
2: sì,
1: alla presenza, a sentire l'amore.
2: Il tipo di relazione diversa rispetto a quello che avevo avuto nella mia infanzia, adolescenza. Non voglio includere mia madre, perché mia madre sicuramente mi ha amata a modo suo, ma poiché viveva una condizione quasi, mi viene a dire, alienante rispetto alla vita che faceva. Era una donna arrivata dal sud, non conosceva niente, si è trovato un marito che l'ha lasciata da sola con dei figli piccoli, una città straniera per lei, e quindi apparentemente non è riuscita a darmi tanto. Però, ci tengo a precisarlo, il mio modo di essere, la mia, passatemi il termine, educazione anche durante il periodo criminale mi è stata riconosciuta da persone che non facevano parte dell'ambiente criminale, magari erano cresciuti in contesti degradati come me a Quarto Giaro, ma avevano nella propria abitazione, quindi in casa, delle guide positive, e quindi sono riusciti a non perdersi nella devianza, e sicuramente erano meno fragili di me. Ecco, mi hanno riconosciuto che al di fuori del mio ambiente criminale era una persona che si poneva in modo educato verso la gente che lavorava e chi non faceva parte dell'ambiente. Ecco, quest'unica qualità è sicuramente attribuibile agli insegnamenti silenziosi che mi ha dato mia mamma, quindi sì, il seme è stato sicuramente suo. Oggi credo di avere assolutamente sì dell'amore da dare, da ricevere, ed è, come dire, quello che ti fa mancare l'aria, è quello che ti spinge a fare cose, a imbarcarti anche in avventure, perché c'è una motivazione che è verso la vita, e l'amore e la vita vanno di pari passo,
1: compreso venire qui oggi.
2: Venire qui è, come dire, è quasi un sogno, cioè, chi avrebbe puntato su di me quando ero ragazzo e mi sarei trovato qui assieme a Paolo e a voi a parlare della mia vita con questi sentimenti, perché qui non è solo parlare, qui noi ci mettiamo dei sentimenti, cioè dei sentimenti che abbiamo, parlo di me, che ho introiettato in un percorso nelle tenebre, cioè io sono salito dalle tenebre, cazzo, scusate il termine, è un'esperienza che, cioè questa sì che è trasgressione, non quando facevo reati, oggi mi sento trasgressivo. Ecco, tornando un po' anche alla domanda che ha fatto Yuri prima, come dire, che sono uscito contro, sono un po' controcorrente rispetto al punto da quale ero partito, ma ben venga questa trasgressione. Certo che sì che mi sento controcorrente, forse adesso sempre un po' meno, perché man mano che la mia vita procede in questa direzione incomincio in qualche modo ad abituarmi a farla mia, e quindi non vedo più questa dicotomia tra quello che ero prima e quello che sono adesso. Però certamente i primi tempi, per almeno 15-20 anni in galera, ero visto un po' come una persona strana, la persona che si era bevuta il cervello, questa è la metafora, siamo in galera.
1: Sì, perché tu eri quello che tra l'altro amava studiare filosofia, quindi eri visto come un soggetto marziano.
2: Diciamo, questo chi si pensa di essere, questo è diventato deficiente, guarda lì, sempre con la musica, lì con i libri, e invece in realtà io stavo costruendo
1: me stesso. Perché tra l'altro
2: tu
1: hai rotto due volte, hai rotto con te stesso, con quella parte di te che commetteva reati, ma hai rotto anche con quei detenuti che erano ancora legati al loro stato criminale. Vado un attimo da Paolo. Paolo, rispetto al rapporto che si sviluppa negli incontri di mediazione penale e di giustizia riparativa, nella vostra relazione c'è qualcosa di diverso?
0: Sicuramente. E gli incontri di giustizia riparativa sono, diciamo, occasioni sostanzialmente formali che prevedono la presenza di un mediatore terzo che segue, e quindi sono incontri che seguono delle regole molto precise. Nel nostro caso io credo che di fatto il gruppo faccia giustizia riparativa senza presunzione. Io credo che essere intorno a un tavolo rappresenta sostanzialmente l'occasione per tutti coloro che partecipano al gruppo di riflettere sui contenuti che vengono esposti e, diciamo così, dibattuti ogni volta che ci si incontra. E non ci sono lezioni da impartire, non c'è nessuno che insegna, non c'è nessuno che ha delle pretese di trasformare, di correggere, di educare qualcun altro. È un'occasione, se vogliamo, è esattamente una sorta di bacino di occasioni sovrapponibile a quelle che da ragazzi e da adolescenti ognuno di noi ha avuto di fronte. C'è chi ha scelto di seguire il piano inclinato della criminalità, c'è chi ha avuto la fortuna, pur essendo su quel crinale, di fare scelte diverse o di incontrare persone diverse, delle persone di riferimento, delle figure di riferimento diverse che hanno consentito di fare scelte diverse, percorsi di vita diversi, non criminali, ma, diciamo così, di ricchezza sociale. Ecco, io credo che il senso del gruppo sia soprattutto quello, cioè offrire occasione di riflessione, e soprattutto quello che ne deriva è proprio la conoscenza della complessità delle vite. E quindi la possibilità di immaginare vite diverse, soluzioni diverse, occasioni diverse, e farsi arricchirsi di strumenti di lettura.
1: Tu parli di ricchezza sociale. Dietro questo concetto c'è qualcosa di enorme, secondo me. Quando parliamo di ricchezza sociale, voglio, e lo chiedo alla nostra Elisa, mandare un breve estratto sempre dal film I 100 passi. È il momento in cui il pittore comunista Stefano Venuti racconta come l'aeroporto di Palermo avesse alimentato l'interesse di molte famiglie mafiose. E mentre lui è in strada e sta facendo da un palco un comizio, si rivolge al giovane, al bambino ancora Peppino impastato, ma soprattutto allo zio, che è un boss di mafia e si chiama Cesare Manzella. Sentiamo il contributo, perché poi, a proposito di questa ricchezza sociale, voglio fare una domanda al professor Aparo. Sentiamo il contributo.
6: Picciotto sveglio. Ma se pensa quando è buono non sapete. Si è messo in macchina 5 minuti e si insegnò a guardare.
9: E a capire a commettere sotto acco no.
10: Non è vero, Tano. Volevi farci vedere che non hai paura tu? Manco per giocare col bambino.
11: Ma monerai.
6: Cogna, ma hai giornata quanto tu questo?
9: Stavo a cantare tu.
6: E come vuoi che io non accattaggio?
11: Dicono che è una barbera, se sono fatta la Mercedes.
10: E tu che ne sai?
11: Che ne sa, ci usano tutte.
10: Quegli scassapagliari di Palermo ti metteste a frequentare?
9: Altro che Mercedes, quelli ancora col mulo dovrebbero camminare.
6: Come c'è il cincetto? Chi cae?
12: Il cincetto che ha fatto una bella foto.
10: Ah, va bene.
11: No, se ne va a fare la foto che ha fatto.
10: Peppino, dove sei? Al mio autista lo voglio qua vicino a me, fatelo passare. Vieni, vieni, cacchiare.
9: C'è?
10: Oh,
9: come
10: sta?
9: Oh, una picchiata a tutti.
13: Eccoci signori, E che sei, una ciotola? Giri, giri. Che cos'è questo baccano?
14: Stefano Menù, Ubetto! È solo da commis!
13: E con chi ce l'ha?
14: Con l'aeroporto
13: ce l'ha! Ce l'ha una seggia?
15: Sì, qua c'è una seggia.
13: Pigliala! Peppino, fermati! Amorine, va! Andiamo a fare i comunisti!
15: Ma c'è la barba?
13: Dopo!
16: E chi lo voleva? Questo aeroporto! L'Alitalia! L'aeronautica militare! No! Nessuno lo voleva qui a Punta Raisi l'aeroporto!
1: Allora, a un certo punto, professore, Cesare Manzella dice «Cacu mannamo no auci», che è la regola di fondo di quello che è il mondo associativo, il mondo criminale, che è privo di quella ricchezza sociale, di quel nutrimento di cui parlava poc'anzi Paolo Setti Carraro. Con quella sottocultura che dobbiamo fare i conti, sia sul piano culturale, sul piano sociale, sul piano politico, indirettamente anche sul piano economico e anche da un punto di vista psicologico, perché molte delle persone che lei incontra vengono da ambienti che hanno avuto condizionamenti come quelli che abbiamo sentito. Qua non si muove foglia che io non voglia, dice il capo Bastone.
4: Ma insomma, al gruppo, sì, ho recepito. Non è che al gruppo della trasgressione siamo così bravi e delicati da non avere voglia di comandare. Anche noi vogliamo comandare, ma vogliamo comandare dopo che chi ha ucciso e chi ha perso la sorella in conseguenza di un omicidio attraverso il loro lavoro sono stati capaci di riconoscersi l'un l'altro. Quello che facciamo è di favorire che ciascuno entri nella storia dell'altro affinché l'altro, invece che essere inquadrato come un mostro senza storia, venga vissuto come un uomo con una storia che lo ha indotto e lo ha portato verso il degrado e lo ha indotto a commettere i crimini che ha commesso. E l'altro uomo, in questo caso Paolo, è un uomo la cui storia è stata fortissimamente segnata dalla morte della sorella, ma questa storia deve essere riconosciuta da Alessandro o da altri detenuti, perché chi uccide tendenzialmente ignora e ha bisogno di ignorare la storia dell'altro. Quindi essere allo stesso tavolo e entrare l'uno nella storia dell'altro non è cosa che facciamo perché siamo buoni, è cosa che facciamo perché vogliamo comandare.
1: Perché volete essere trasgressivi, lo diceva poco fa.
4: Vogliamo
1: molto
4: essere
1: bene
4: trasgressivi, ma vogliamo una forza, altrimenti detta potere, che non è la forza di fare inginocchiare gli altri, cosa che invece per la mafia è il must, è l'imperativo assoluto. La mafia su cosa sta in piedi? Sulla sua capacità di fare inginocchiare, di intimorire gli altri. Noi invece, non perché siamo buoni, ma perché vogliamo il potere, cerchiamo di fare in modo che l'assassino, riconoscendosi nel familiare della vittima e viceversa...
1: Che tipo di potere, prof? Che tipo di potere volete?
4: Sì, è il potere di contribuire all'evoluzione della società e del carcere. Il gruppo della trasgressione non è nato fondamentalmente per aiutare i detenuti e non è nato fondamentalmente per aiutare le vittime della criminalità. Il gruppo della trasgressione è nato già nel 1997 con un obiettivo, che era quello di trovare strumenti utili a una effettiva rieducazione del condannato e trovare strumenti utili affinché la storia della persona in carcere possa, potesse e possa ancora oggi diventare motivo di emancipazione, stimolo emancipativo per gli studenti delle scuole dove andiamo. Andare in una scuola con Alessandro Crisafulli o con e con Paolo Setti Carraro e vedere che studenti e professori vengono nutriti, vengono colpiti dal fatto che loro si riconoscono. A me hanno insegnato da piccolo che la civiltà è questa, non quella del avere potere facendo
1: il vero atto trasgressivo è riconoscere l'altro da sé. Questo è quello che Paolo e Alessandro e lo stesso professore ci stanno portando come esempio. Paolo, Alessandro, domando: sulla base della vostra esperienza, pensate che la vostra emancipazione reciproca possa diventare uno strumento per la rieducazione del condannato ed eventualmente per il benessere del familiare della vittima di reato? Paolo.
0: Sì, io sono convinto che questa strada sia molto importante, innanzitutto perché dimostra che è possibile liberarsi dal rancore e dall'odio, è possibile il cambiamento sia del familiare di vittima sia dell'autore di reato, e quindi diciamo questo tipo di esperienza apre la porta alla speranza che anche altri familiari possano diciamo beneficiare di questa riflessione, di questa esperienza profondamente emotiva. Io sono convinto che i familiari di vittime di della violenza in senso lato abbiano bisogno di essere assistiti e sopportati nell'immediato. La tendenza a sostituire il sostegno psicologico, medico, familiare, economico, lavorativo, abitativo nell'immediato con un'attesa di un risarcimento economico futuro, tutto interno alla logica retributiva della giustizia penale, non fa altro che favorire l'irrigidimento dei familiari delle vittime all'interno di uno scudo che serve a riempire quel vuoto di cui si parlava. Uno si crea un'identità, si irrigidisce in quell'identità, non vuole assolutamente riconoscere come essere umano l'autore del reato per quanto efferato, allontana la parte oscura della sua vita, della sua persona, della sua identità e la confina all'interno del carcere. Uscire da questo schema, da questo guscio, a distanza di tempo è estremamente difficile. Credo che il beneficio maggiore sarebbe quello di poter intervenire subito dopo l'evento e aiutare i familiari a emanciparsi con tutte le complessità di cui si parlava prima, le diversità tra le varie figure, ad uscire da questo schema che è favorevole esclusivamente a quelle logiche giustizialiste sfruttate dalla politica.
1: Sai che è una curiosità, Paolo, cioè credo che una delle cose più difficili da superare per chi ha vissuto il trauma che hai vissuto tu è la rabbia. Ecco, tu la rabbia come l'hai superata? Se l'hai superata.
0: La rabbia cerchi di sublimarla se è possibile. puoi cercare di manifestarle in maniera, diciamo, con esplosioni di violenza. A me è capitato, diverse volte di avere delle esplosioni di violenza che testimoniavano l'esistenza di una rabbia e di una profonda insoddisfazione. È come togliere il detonatore, bisogna disarmarla la rabbia.
1: Bella questa cosa, disarmare la rabbia. Emergono delle cose durante la trasmissione, secondo me meravigliose. Scusa Paolo, mi leggo subito a quello che hai detto per andare da Alessandro. Alessandro, una famosa canzone di De Gregori dice: e qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, no? Che cosa rimane a te dopo questo lungo percorso che tu hai fatto, che è partita da un lungo periodo di devianza e poi è invece approdata a delle trame di libertà? E la stessa domanda poi la voglio fare al professore, però prima Alessandro, rispetto a quello che diceva un attimo fa Paolo, no? Perché qualcosa rimane, tra le cose che rimangono c'è anche la rabbia, e lui ha dato una meravigliosa, secondo me, definizione.
2: Disarmare la rabbia è ossimorico, è effettivamente una genialità, Paolo. E la rabbia è sicuramente un'emozione, e quindi, come dico spesso anche ai ragazzi che incontro, quando sei rabbioso puoi incanalare questa energia per usarla verso altre direzioni. Certamente hai bisogno di una guida in quel caso. Cosa rimane? Del mio passato mi rimane la sensazione di questo ragazzo che ero smarrito, che ho preso per mano e sto cercando di traghettare verso la vita, verso la costruzione, insomma fare pace con quel ragazzo che potrei anche accusare di avere fatto delle scelte sbagliate, ma il tema delle scelte è talmente ampio e delicato e non abbiamo il tempo per trattarlo, perché le scelte, è difficile scegliere da adulti in modo consapevole. Possiamo immaginare un ragazzo giovanissimo e che ha avuto sempre delle direttive che erano contrarie alla vita. Quindi adesso mi rimane, non penso che sia etichettabile mi rimane, adesso sono in divenire più che mi rimane, sono propenso e vorrei chiudere con quella domanda che aveva fatto Yuri, cioè rispetto ai, e può essere utile ai detenuti questo percorso? Assolutamente sì, certamente parliamo di detenuti che in qualche modo però abbiano iniziato un lavoro su se stesso. Allora questo tipo di relazione certamente è uno stimolo per altri, ma non solo nella nostra condizione, è un qualcosa che dà speranza, perché pensare che due posizioni così agli estremi si siano avvicinati può dare speranza anche a chi in altre condizioni si trova in un vicolo cieco. E questo me l'ha detto una mia amica che, come dire, non è molto propensa a far uscire i detenuti, adesso sono anche piuttosto amica con lei, però la pensa diversamente, però in realtà, sentendo la mia storia, ha capito che può essere da stimolo a persone che si trovano in estrema difficoltà, che può essere un lutto ma anche una malattia, altri tipi di situazioni difficili. Insomma, la speranza è quello che dà, come dire, una motivazione a chi in quel momento non riesce a trovarla da sola, e quindi un'indicazione, una guida, insomma.
1: Professore, abbiamo un minuto, a lei la chiusura.
4: A proposito di quello che rimane a me, scherzo rapidamente. A me rimane la presunzione, la stronzaggine che avevo da ragazzo, quando andavo a scuola e mi convincevo che un insegnante non stesse facendo bene il suo mestiere, oppure quando ho fatto il militare e mi sembrava che il capitano o il maggiore non stesse facendo bene. Io sono entrato in carcere come consulente del Ministero della Giustizia. La mia stronzaggine, la mia arroganza, purtroppo non mi è passata. Continua ad essere l'arroganza di chi pretende di insegnare al Ministero della Giustizia come, facendo incontrare una persona che ha ucciso ed uno che ha perso la sorella, si può dentro il carcere accendere scintille che servono alla civiltà e alla costruzione della realtà che desideriamo tutti.
1: Ognuno coltiva la sua speranza. Grazie naturalmente ai miei ospiti, grazie ad Elisa Cabrini. Vi ricordo che potete sentire i contenuti di questa trasmissione su www.giornaleradio.fm, i contenuti anche del gruppo della trasgressione li trovate su www.vocidalponte.it e su www.trasgressione.net. Grazie per averci fin qui ascoltati. Naturalmente noi ci risentiamo domani sera in replica alle 20 e poi sabato prossimo. Grazie ad Elisa Cabrini.
7: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 11 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 11:59.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa ai cosiddetti anni dell'illusione, gli anni Ottanta. Gli anni Ottanta furono un decennio denso di cambiamenti epocali per il mondo e anche per il nostro paese. Mentre a destra iniziava la crisi che avrebbe portato alla fine del comunismo sovietico, in Occidente iniziò a propagarsi il neoliberismo con l'elezione di Margaret Thatcher a Londra e Ronald Reagan a Washington. L'Italia, dopo la fine del terrorismo, trovò maggiore stabilità politica ed una significativa crescita economica, nonostante questa fosse gonfiata dall'elevata inflazione e dall'ingigantirsi del debito pubblico.

Mentre gli anni 70 furono un periodo di parziale distensione nei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, nel decennio successivo, negli anni 80, la Guerra Fredda raggiunse il massimo livello di ostilità. Negli anni 80, a causa dell'inasprirsi dello scontro in Afghanistan, il presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, decise di far saltare l'accordo SALT II, che prevedeva una forte limitazione degli armamenti strategici. Poco dopo l'insediamento di Margaret Thatcher a Londra e di Giovanni Paolo II in Vaticano, Ronald Reagan venne eletto presidente degli Stati Uniti. I leader di Inghilterra, Vaticano e Stati Uniti furono le principali personalità che spinsero l'Occidente ad assumere un atteggiamento del tutto intransigente ed aggressivo nei confronti dell'Unione Sovietica. Nel frattempo, l'Unione Sovietica stava attraversando un periodo molto difficile dal punto di vista economico. I costi per sostenere l'esercito, il KGB e la burocrazia statale erano diventati ormai insostenibili. Solo una minima porzione delle risorse a disposizione del governo comunista erano investite nei settori civili. La qualità di vita dei cittadini sovietici risentiva molto di questa situazione. Il consenso nei confronti del regime iniziò poi a calare, soprattutto nelle regioni dell'Europa orientale. Nel 1981, durante un congresso del Partito Socialista, Arnaldo Forlani, allora presidente del Consiglio, Giulio Andreotti e Bettino Craxi si riunirono in segreto per porre le basi della nuova alleanza che caratterizzerà il sistema politico italiano per tutto il decennio. Dall'accordo, soprannominato poi CAF, nacque il Pentapartito, un'alleanza politica tra democristiani, socialisti, socialdemocratici, liberali e repubblicani. Con il sancirsi di questa alleanza, la Democrazia Cristiana riconobbe pari dignità ai suoi alleati, promettendo così di garantire un'alternanza nelle nomine per Palazzo Chigi.

0: Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini nominò nel 1981 il primo Presidente del Consiglio non democristiano dal dopoguerra in poi, il repubblicano Giovanni Spadolini. Nonostante l'accordo non fu privo di attriti interni, l'alleanza tra i cinque partiti anticomunisti riuscì quantomeno a limitare l'instabilità dei governi che ha sempre caratterizzato la politica italiana. Nel 1980 uno dei più importanti banchieri d'Italia e del mondo, Michele Sindona, venne condannato dal Tribunale di New York per frode. Fu l'inizio della fine per le attività illecite portate avanti dalla loggia massonica P2, la più importante ed influente che sia mai stata scoperta nella storia d'Italia. Tutto parte la notte dell'11 luglio del 79, quando venne ucciso l'avvocato Giorgio Ambrosoli, commissario della banca privata di Michele Sindona. Siamo a Milano, via Monrosio della Rocca 1, è mezzanotte e squilla il telefono. L'avvocato Ambrosoli alza la cornetta, dall'altra parte nessuno parla. Il silenzio di una linea telefonica collegata investe i nervi dell'avvocato, poi l'anonimo mette giù. Ambrosoli scende in strada, saluta gli amici, torneranno a casa a piedi. Sulla vettura dell'avvocato salgono gli altri tre amici, li accompagna a casa, poi torna indietro, parcheggia la sua Alfetta blu davanti a casa e scende dalla macchina.
1: Signore Ambrosoli?
2: Sì?
1: Mi scusi, signore Ambrosoli.
0: Tre colpi di Magnum 357 uccidono Giorgio Ambrosoli. Si accerterà che l'assassino è William Aricò, killer della mafia italo-americana. Lo uccide su mandato esplicito di Michele Sindona. Il 14 luglio 1979, tre giorni dopo l'assassinio, al funerale dell'avvocato Ambrosoli, nessuna autorità in rappresentanza del governo gli rende omaggio. Negli anni i magistrati troveranno le prove della colpevolezza di Michele Sindona nell'omicidio Ambrosoli, ma lui negò sempre.
3: Uno che non conoscevo assolutamente e che quando ho dovuto attaccare l'ho regolarmente attaccato su tutti i giornali, scrivendogli direttamente come a mia abitudine. Poi lei lo sa che io quando ho da dire le cose le dico, non li mando a dire mai.
0: Nel 1986 Michele Sindona e il trafficante d'armi Roberto Venetucci vengono condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Milano per l'omicidio di Giorgio Ambrosoli. Il killer William Aricò, per l'assassinio dell'avvocato, riceve da Sindona $25.000 in contanti ed un bonifico di altri $90.000 su un conto bancario svizzero. Michele Sindona si sente ancora potente e al collega della RAI Antonio Di Bella rilascia questa dichiarazione proprio mentre attende la sentenza.
4: Mi scusi, lei pensa che la Corte recepirà le sue istanze? Ha fiducia o no?
5: Io sono innocente, quindi la Corte deve recepire. Se non recepire commetto una cosa nuova.
4: Ecco, lei non ha rimpianti nella sua storia che ha un po' ripercorso di tutti questi anni? Ma ha fatto...
5: No, io ho sempre fidato di persone disoneste, certo.
4: Se verrà condannato cosa farà? Se verrà condannato cosa farà? Voterà ancora?
5: Non verrò condannato.
0: Giorgio Ambrosoli viene ucciso perché afferma lo stato delle regole della legalità in Italia. Accanto a lui e alla moglie c'è soltanto il finanziere Silvio Novembre.
6: Credo che sia stato chiarito tutto, perché il mandante vero era Sindona, insomma, perché è stato lui che ha disposto che Giorgio Ambrosoli venisse ucciso, tanto che l'aveva, come dire,

0: Voi indagavate su quella che viene definita mafia politica.
1: Certo, era la mafia di quel tipo lì, insomma, lui era colui che impiegava i soldi dalla mafia, ma era molto, come dire, invischiato, era molto addentro anche alle questioni di natura politica, tant'è che aveva, come dire, suggerito ad alcuni partiti di costituire società all'estero e quindi amministrare i quattrini come facevano i normali esportatori di valute.
2: Il 20 marzo dell'86 siamo all'epilogo ed è una giornata come altre nel carcere speciale di Voghera. Il finanziere mi chiede se Indona si è appena svegliato, è sdraiato ancora nel letto della cella. Gli agenti di custodia aprono il portellone, una, due, tre mandate. Ecco, ora entrano e consegnano la colazione al banchiere siciliano. Il caffè è servito dentro una tazzina. Sindona si siede, apre il contenitore in acciaio e beve tutto di un fiato. Sono le 8:30, un istante non di più. Mi chiede Sindona, cade e grida a gran voce: mi hanno avvelenato, mi hanno avvelenato. Gli agenti di custodia corrono nella cella. Sindona è riverso nella sua branda. Morirà il 22 marzo dell'86 dopo 56 ore di agonia.
3: Comunichiamo che alle ore 14:10 del 22 marzo 86 il paziente Sindona Michele è deceduto.
2: Il 23 luglio 1987 la magistratura di Pavia archiverà la morte di Michele Sindona con questa motivazione: il banchiere, uccidendosi, aveva attuato una sorta di messa in scena, quasi una vendetta postuma contro coloro che, dopo averne avuto ampi favori, lo avevano scaricato, lo avevano abbandonato al suo destino giudiziario. Suicidio oppure omicidio? Il mistero sul piano giudiziario non è ancora stato chiarito. La figura di Michele Sindona si concatena con quella di Licio Gelli, capo della loggia massonica P2, intervistato da Valentina Petrini del programma Exit.

0: Siamo nel 1981, Calvi era il direttore del Banco Ambrosiano. Morirà l'anno dopo a Londra, un omicidio che ancora oggi non ha colpevoli. Per la bancarotta dell'Ambrosiano invece nel 2001 vengono condannati sia Carboni che Gelli.
1: Io Carboni non l'ho mai conosciuto, mai. Non ci ho mai tenuto anche a conoscerlo. È un fatto di pelle.
0: Gelli e Carboni non si conoscono, eppure hanno in comune un pezzo di storia d'Italia.
1: Lui apparve quando eventualmente Calvi era in disgrazia. Io ero intimo amico di Calvi.
2: Riuscirà a soddisfare anche i curiosi che continuano a dire che le liste che sono emerse nell'81 non erano complete, le liste degli iscritti. Lei stesso disse...
1: Ma sai che non, quelle lì non me le ricordo.
2: Non si ricorda dove stanno o non si ricorda se
1: non,
2: c'è...
1: Non mi ricordo eventualmente, è difficile, bisogna anche avere una buona memoria. Tante cose non
2: si... Beh, lei ha una buona memoria.
1: Una buona memoria. Però certe cose molte volte conviene dimenticarle, proprio distruggerle, incenerirle. Una volta incenerite non se ne parla più. È il miglior archivio che esista al mondo.
2: Questo?
1: Sì. Quando lei incenerisce qualcosa è la cosa sicura e può dormire tranquilla che è incenerita. È difficile leggere polvere bruciata, no?
2: Certo. Oggi manca una realtà.

0: Beh, la P2 negli anni 80 che possa arrivare fino a quel punto, secondo lei?
1: No, si tratta di sapere organizzare.
0: E non c'è nessuno in grado di saper organizzare un'azione di
1: Non lo
0: questo genere.
1: so.
0: No, secondo lei, se secondo lei il tempo può essere
1: Ma vedi,
0: maturo.
1: d'altra parte c'era la Cinquetti, non cantava perché non aveva l'età.
2: Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni Ottanta.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 12 e 15 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
5: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
2: La storia dell'Italia degli anni Ottanta si intreccia con quella della scoperta della loggia massonica P2, della morte del banchiere Roberto Calvi e dei tanti misteri sui rapporti tra Calvi, Gelli e il Vaticano. La commissione parlamentare d'inchiesta sulla banca privata di Michele Sindona pubblica gli elenchi della loggia massonica coperta P2. Vengono sequestrati a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, nella villa di Licio Gelli.

Il 17 marzo dell'81 i giudici istruttori di Milano, Gherardo Colombo e Giuliano Turone, nell'ambito di un'inchiesta sul falso rapimento del banchiere Michele Sindona, perquisiscono Villa Vanda, la dimora di Licio Gelli e la fabbrica Giole, divisione di Lebole, di proprietà dello stesso Gelli. L'operazione viene eseguita da uomini della Guardia di Finanza. Dagli archivi di Gelli emerge una lista di 962 iscritti alla loggia P2. I documenti testimoniano l'esistenza di un'organizzazione potentissima che intende prendere il possesso delle leve del potere economico, politico e finanziario nel nostro paese. Il manifesto della loggia P2 viene scritto dallo stesso Gelli. Si chiama Piano di Rinascita Democratica. Contiene una sorta di ruolino di marcia per la penetrazione di esponenti della loggia dei settori chiave dello Stato.

0: La scoperta degli elenchi della loggia massonica P2 scuote i palazzi della politica. Tina Anselmi, presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia P2.
1: La commissione che ho presieduto ha detto che la P2 è stata un'organizzazione che ha cercato all'interno delle istituzioni di controllare, di condizionare la vita politica del paese.
0: Enrico Berlinguer, segretario dell'allora Partito Comunista Italiano, in un'audizione della commissione parlamentare d'inchiesta.
2: Quello che via via si sapeva, si intuiva, di cui si aveva la sensazione, veniva portato immediatamente su un piano pubblico o attraverso interpellanze parlamentari o attraverso denunce di carattere giornalistico.
0: Anche il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, risulta iscritto alla loggia massonica P2. In 34 buste sigillate è contenuta anche la documentazione relativa ai rapporti tra Calvi e Gelli. In questa dichiarazione il venerabile fa intravedere che nella P2 c'è molto di più di quello trovato dai giudici di Milano, Colombo e Turone.
3: Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2.
4: Sì,
3: arriva a tutti.
4: Ah, stai dice che molte persone erano coinvolte in questa ragnatela.
3: Arrivano a tutti, vedi.
5: Ma chi manca ancora? Chi manca?
3: Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono.
0: Dalle indagini milanesi emergono gli intrecci e gli affari di Licio Gelli di un altro uomo chiave della loggia massonica P2, Umberto Ottolani.
6: Io sono un uomo il quale si interessa di problemi finanziari, non sono capace di toccare una cosa meccanica. Poi ho un patrimonio di conoscenze di carattere non solamente italiano ma di carattere mondiale. Io mi ero creato prima una banchetta, poi l'avevo fatta divenire per il lavoro dei miei figli soprattutto, una banca rispettata, onorata, aveva raggiunto il secondo posto nel paese, in Uruguay, poi si era allargata al Brasile, all'Argentina.
0: Ma cos'è la loggia massonica P2 e come si muove nell'Italia degli anni 70 e 80? Un giorno lo chiesi a Giulio Andreotti.
7: Che cos'era la loggia massonica P2? Una lobby economica affaristica, una accolita di buontemponi che girava con i compassi.
8: Ma forse bisognerebbe fare una specie di miscuglio di tutto questo. Io, è stato un fatto abbastanza comico, perché a Buenos Aires il giorno dell'insediamento di Perón mi disse se ero libero la sera, ho detto sì, certo. E io pensavo di andare a un ricevimento in casa sua, il ricevimento non c'era, c'era un personaggio che assomigliava come una goccia d'acqua al direttore della Permaflex di Frosinone che avevo visto all'inaugurazione dello stabilimento, ed era lui, quindi certamente Gelli.
7: Cioè Licio Gelli.
8: Sì, certamente, perché era lì, rappresentava la massoneria, perché non credo che rappresentasse la Permaflex in casa di Perón. Poi è stato sempre un grosso mistero, insomma, perché l'hanno poi definita loggia anomala. Insomma, a me nessuno mi ha mai chiesto di iscriversi, penso che alcuni si siano caduti, ed era considerata da alcuni, anche di quadri minori, come una specie di mutua, perché sapendo che c'era, non so, un alto dirigente dei carabinieri, uno pensava magari di poter avere qualche promozione o qualche trasferimento compiacente. Però insomma, io ci sono state molte inchieste, per la verità non sono a conoscenza di, chiamiamo, di delitti. Ho ricevuto l'anno scorso un libro di poesie da parte di Gelli, poesie in memoria della moglie morta. Non ho avuto occasione di avere contatti con lui.
0: Siamo giunti al 20 maggio 1981, quando scattano le manette per Roberto Calvi. L'accusa è di aver violato le norme valutarie. A luglio viene processato con altri amministratori del Banco Ambrosiano e della Centrale. condannato a 4 anni nel carcere di Lodi, Calvi tenta il suicidio, ottiene la libertà provvisoria, mesi dopo rientra al vertice della banca. Il 27 aprile dell'82 il boss della banda della Magliana, Danilo Abbruciati, tenta di uccidere il vicepresidente del Banco Ambrosiano Roberto Rosone, che resta ferito nell'agguato. Abbruciati viene invece ucciso da una guardia giurata. Anni dopo Maurizio Abbatino, pentito della banda della Magliana, parla proprio dell'uccisione di Danilo Abbruciati e di quella strana trasferta milanese.
9: Alquanto strano, troppo casuale, insomma, che quella guardia giurata si trovasse lì a quell'ora,
10: insomma. Sembra una cosa organizzata?
9: Ho questa impressione. Non dico che era uno dei servizi segreti, ma poteva essere stata avvisata che magari andava a Danilo a fare un attentato.
10: Danilo Abbruciati, che rapporto aveva con voi?
9: Diciamo che ha gravitato un po' tra vari gruppi, fino a che si era legato proprio più di tutti col gruppo di Restaccio, con Renatino De Pelis. Era un personaggio ambiguo, era un po' schivo, una persona insomma in tra lazzi, conosceva tutta la malattia di Roma, ha conosciuto tutti, c'era un sacco di nemici, aveva subito qualche attentato anche, macchina blindata.
0: Il 5 maggio 1982 la Banca d'Italia autorizza la quotazione del titolo ambrosiano e il 17 giugno dell'82 le quotazioni vengono sospese. Calvi è già da giorni irreperibile. La sua segretaria Graziella Corker si suicida. Il giorno dopo Roberto Calvi viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Intanto, mentre negli Stati Uniti, nel Regno Unito, Reagan e Thatcher posero fine ad una lunga stagione di politica economica di stampo keynesiano, l'Italia doveva ancora fare i conti con i livelli inflazionistici che superavano quelli di tutti gli altri paesi industrializzati del mondo. Avvenne così che nel febbraio dell'81, con uno scambio di lettere tra l'allora ministro del Tesoro Democristiano Andreatta e il governatore della Banca d'Italia Ciampi, si sancì il venir meno da parte della Banca d'Italia dell'obbligo di acquistare i titoli di Stato italiani rimasti invenduti. Si trattò di una svolta epocale che riuscì a porre un freno agli enormi disavanzi pubblici che avevano caratterizzato la politica economica di gran parte della Prima Repubblica. Nonostante una politica fiscale più rigorosa, il divorzio tra Ministero del Tesoro e Banca d'Italia fece lievitare i tassi di interesse sui titoli di Stato italiani, provocando così un gigantesco aumento di deficit annuali e la conseguente esplosione del debito pubblico. Nominato leader del Partito Socialista Italiano dopo una drastica sconfitta elettorale, Bettino Craxi rinnovò il suo partito nel profondo e tutto l'assetto generale della politica italiana. Dopo aver avversato con forza il compromesso storico tra DC e PC, Craxi diede un'identità del tutto nuova al PSI, sancendo il suo totale distacco rispetto alla dottrina marxista e al modello sovietico. Propose un socialismo in favore del pluralismo sociale e in difesa però delle libertà individuali. Una volta ottenuto il risultato storico delle elezioni del 1983, Craxi venne nominato presidente del Consiglio dal suo ex compagno di partito Pertini. Il suo primo governo fu il più duraturo nella storia repubblicana. Con il governo Craxi 1 nel 1984, per la prima volta il cattolicesimo cessò di essere religione di Stato e il suo insegnamento nelle scuole pubbliche divenne facoltativo. Con il decreto Berlusconi si diede il via libera allo sviluppo di televisioni private, togliendo il monopolio alla RAI. Si ottennero poi importanti risultati contro l'evasione fiscale, introducendo l'obbligo di utilizzare lo scontrino fiscale e il registratore di cassa. In politica economica, Craxi tagliò 3 punti della scala mobile, il sistema attraverso cui i salari venivano indicizzati automaticamente all'inflazione. L'obiettivo era proprio quello di contrastare l'inflazione galoppante. Il PC di Berlinguer fece durissima opposizione a questa riforma, ma Craxi vinse il referendum abrogativo con oltre il 54% dei voti e l'operazione fu un successo. L'inflazione tornò ai livelli accettabili in poco tempo ed i salari reali crebbero molto di più dell'inflazione stessa. Siamo al giorno epocale degli anni Ottanta, la sera di giovedì 7 giugno 1984. Enrico Berlinguer, che aveva appena compiuto 62 anni, si sente male durante un affollato comizio in Piazza della Frutta a Padova, connesso alla campagna elettorale per le elezioni europee previste per il 17 giugno del 84. La manifestazione è in pieno svolgimento, è buio. Il segretario del PC si trova sul palco, sta parlando ed improvvisamente viene colpito dall'ictus. Il susseguirsi delle immagini è entrato nell'immaginario collettivo sgomento di tanti cittadini. Si blocca di continuo, provato dal malore, suda, si fa sempre più pallido, incespica con le parole ma continua il suo discorso tra i cori di sostegno, nonostante via via anche la maggior parte dei presenti stia comprendendo il dramma in diretta. Batte le mani, gli urli di smettere. Dopo il comizio chiuso in fretta, Berlinguer viene ricoverato ma presto in coma. Pochi giorni dopo, lunedì 11 giugno, muore nell'ospedale di Padova. Lavorate tutti, casa per casa, strada per strada, dialogando, le sue ultime parole.
11: Italia, la grande manifestazione del 24 marzo a Roma. Della cultura, l'Italia delle donne che vogliono cambiare la società, non solo per acquisire una parità di diritti effettiva nell'accesso al lavoro, alle professioni, alle carriere.
12: Bravo Ricco!
11: Nella società!
12: Ringraziamo subito!
11: Generali di cui esse sono le peculiari portatrici, dopo secoli di oppressione e di avanzo.

0: che ci separano dal voto, o lo slancio che sempre i comunisti hanno dimostrato nei momenti azienda per azienda, strada per strada. Per quello che siamo stati e siamo, è possibile conquistare nuovi e più vasti consensi alle nostre liste, alla nostra causa, che è la causa della pace, della libertà, del lavoro, del progresso della nostra vita.
1: Dopo la caduta del suo primo governo, Craxi riuscì ad ottenere di nuovo l'incarico da primo ministro, stringendo un patto con il presidente della Repubblica Francesco Cossiga. I socialisti si sarebbero impegnati a lasciare alla DC la guida del governo nell'ultimo anno di legislatura. Quando venne il momento di lasciare Palazzo Chigi, però, Craxi rinnegò il patto e la Democrazia Cristiana, guidata allora dal segretario Enrico De Mita, fece cadere il governo e tornò saldamente al potere fino al 1992. Nonostante lo strappo, il PSI continuò ad essere un asse portante del pentapartito e rimase con numerosi ministeri al governo del paese fino allo scoppio di Tangentopoli nel febbraio 1992.
2: E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Podcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 12:59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

life. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est, e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est, e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: deeper it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende e dal mondo pubblico

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 15.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Biacchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Biacchessi per giornale radio. Si avvale ogni giorno della regia di Peter Bescapè, racconta la storia del Novecento e quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è quella relativa agli anni 90, quando scoppia Tangentopoli. Nella prima parte degli anni 90, la Prima Repubblica entra in crisi a causa dell'inchiesta Mani Pulite, che colpisce in due anni un sistema diffuso di corruzione politica. Tutto parte il 17 febbraio 1992, quando viene arrestato Mario Chiesa, amministratore socialista del Pio Albergo Trivulzio di Milano, casa di riposo per anziani. Luca Magno, un piccolo imprenditore che gestisce una società di pulizie, versa una tangente a Mario Chiesa, ma i quattrini vengono tracciati dal sostituto procuratore di Milano, Antonio Di Pietro.
4: Ho pregato sempre questo imprenditore di passare prima da me, prima da andare a consegnare questi soldi, e di farsi accompagnare da un suo amico, il suo amico né più né meno che il capitano dei carabinieri. Io ho siglato ogni banconota e loro si sono messi in una macchina e sono andati a portare i soldi. Sono andati all'appuntamento, sono entrati dentro l'ufficio, hanno fatto la consegna e ovviamente il collaboratore che stava nell'anticamera, cioè il tenente dei carabinieri, mi ha avvertito. Io sono andato immediatamente e ho pregato appunto di aprire il cassetto. C'erano i soldi e gli ho detto: questi di chi sono? Lui ha detto: sono miei. Io ho detto: no, sono miei perché c'è la mia firma. Così è nata l'inchiesta.
3: In seguito, con l'allargarsi dello scandalo, il termine Tangentopoli venne usato nel gergo politico e giornalistico per riferirsi ad aree geografiche, enti pubblici, frazioni di partiti, il cui funzionamento apparve dominato dalla ricerca di tangenti. In tale senso il termine divenne sinonimo di corruzione, come scambio di denaro privato per accesso privilegiato alle decisioni della pubblica amministrazione. Più che a uno scambio individuale tra corrotto e corruttore, esso venne via via riferito a sistemi di corruzione allargata, con scambi molteplici, complessi, sistematici, tra cartelli di imprese private, clan di uomini politici e amministratori pubblici, intermediari e talvolta boss mafiosi. Quello di Mario Chiesa fu il primo di una lunga serie di arresti di uomini politici provenienti da quasi tutti i partiti di governo e di opposizione, inquisiti per reati come concussione, corruzione, ricettazione, associazione a delinquere e violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. 35 giorni dopo l'arresto, Mario Chiesa, denunciato da molti dei fornitori dell'ente pubblico da lui stesso presieduto, iniziò infatti a collaborare con i giudici di Milano, innescando una catena di confessioni che portò nel volgere di pochi mesi all'incriminazione di diverse decine di amministratori pubblici e imprenditori. Le indagini da Milano si propagarono quindi verso Verona, Venezia e poi Reggio Calabria, Firenze e Varese, Ancona, Napoli, Parma e Roma. Parallelamente alla classe politica locale furono coinvolti politici di rilevanza nazionale. Nel dicembre 1992 il segretario del Partito Socialista Italiano, PSI, Bettino Craxi, ricevette la prima di una lunga serie di informazioni di garanzia, alla quale fece seguito il 12 gennaio dell'anno successivo, 1993, a una prima richiesta di autorizzazione a procedere al Parlamento, che lo portò a dimettersi dal segretario nazionale dei PSI nel febbraio del 93. Sette ministri del governo presieduto allora da Giuliano Amato si dimisero a seguito del coinvolgimento nello scandalo. Il 3 luglio del 92 Bettino Craxi parlò alla Camera dei Deputati del finanziamento illecito ai partiti in Italia. Era il penultimo discorso di Craxi in Parlamento prima del 29 aprile 1993.
0: E tuttavia, d'altra parte, ciò che bisogna dire, che tutti sanno del resto, è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Se gran parte di questa materia deve essere considerata materia puramente criminale, allora gran parte del sistema sarebbe un sistema criminale. Non credo che ci sia nessuno, dicevo allora, in quest'aula, responsabile politico di organizzazioni importanti, che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo spergiuro.
3: Divenne poi celebre lo scambio di dichiarazioni tra Antonio Di Pietro e Bettino Craxi durante il processo Mani Pulite.
5: Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. L'ho cominciato a capire quando portavo i pantaloni alla Zuava.
6: C'è qualcuno prima di lei questa mattina che l'ha saputo qualche giorno fa?
5: Vedi, in Italia il sistema di finanziamento ai partiti e alle attività politiche in generale contiene delle irregolarità e delle illegalità, io credo, a partire dall'inizio della storia repubblicana. Questo è un capitolo che possiamo anche definire oscuro della storia della democrazia repubblicana, ma da decenni il sistema politico aveva una parte, non tutto, una parte del suo finanziamento che era un finanziamento, diciamo, di natura irregolare o illegale, e non lo vedeva solo chi non lo voleva vedere, e non era consapevole solo chi girava la testa dall'altra parte.
6: Oddio, quello era più consapevole, ma faceva finta di non vedere.
5: Non lo vedeva chi non lo voleva vedere. Si immagini, scusi, i partiti erano tenuti a presentare dei bilanci in Parlamento, i bilanci erano sistematicamente dei bilanci falsi. Tutti lo sapevano, ivi compreso coloro i quali avrebbero dovuto esercitare funzioni di controllo nominati dal Presidente della Camera, ma gli atti parlamentari non risulta.
6: Allora i partiti di opposizione che opposizione facevano?
5: Beh, intanto i partiti di opposizione...
6: È una cosa importantissima, credo che è una cosa importantissima, dire guardate che voi utilizzate dei soldi in più, quindi fate più campagna elettorale, quindi avevano tutti l'interesse ad opporsi, no? Come mai?
5: Riferiamoci ai partiti di opposizione, adesso non ne conosco la storia esatta di tutti, ma su alcuni ho delle idee abbastanza precise, e riferiamoci al maggiore partito di opposizione.
6: Cioè?
5: Cioè al Partito Comunista, il quale non è mai stato un partito povero, è sempre stato un partito ricco di risorse, talvolta si aveva l'impressione che ne disponeva più di quante non ne disponessero i partiti di governo. Aveva costruito in Italia la macchina burocratica più potente e più organizzata dell'intero mondo occidentale, e per questo si avvaleva di un finanziamento che non proveniva, o non proveniva tutto, ma che proveniva in gran parte da fonti illegali. Questo è un altro capitolo che riguarda, diciamo, il rapporto tra il KGB e gli apparati di sicurezza bulgari ed il Partito Comunista Italiano. In tutto un certo periodo, certamente fino all'81, fu organizzata una rete clandestina di ricce trasmittenti che avevano dai 13, secondo le carte sovietiche, avevano dai 13 ai 16 centri che funzionavano nel nostro paese, che avevano una linea esclusiva con il KGB. Erano stati addestrati numerosi elementi selezionati e inviati dal Partito Comunista Italiano in Unione Sovietica, addestrati alle tecniche delle radio ricce trasmittenti, alle tecniche del camuffamento, ed egualmente erano stati forniti al Partito Comunista Italiano documenti, materiale necessario per fabbricare documenti, per la fabbricazione di documenti falsi, italiani, francesi e svizzeri.

0: nell'Unione Sovietica non abbia mai dato un contributo al Partito Comunista?
1: Se lo chiede anche l'avvocato Spazzali. È da tempo che ce lo chiede qua.
0: Sarebbe come credere che il Presidente del Senato, faccio un esempio, che il Presidente del Senato, senatore Spadolini, essendo stato 10 anni segretario del Partito Repubblicano, abbia sempre avuto un finanziamento assolutamente regolare e che le irregolarità e le illegalità sono state commesse dal vecchio La Malfa e dal giovane La Malfa. O sarebbe come credere, mi consenta Presidente, chiudo il ragionamento, come credere che il Presidente della Camera, onorevole Giorgio Napolitano, che è stato per molti anni ministro degli esteri del Partito Comunista e aveva rapporti con tutte le nomenclature comuniste dall'est a partire da quella sovietica, non si fosse mai accorto del grande traffico che avveniva sotto di lui tra i vari rappresentanti amministratori del Partito Comunista e i paesi dell'est? Non se ne è mai accorto. Cosa non credibile.
1: Perché imprenditori, società, enti e cooperative sentivano questo bisogno di pagare i partiti? Sai, molti di noi, io ne ho un migliaio, un migliaio sono venuti da me dicendo che sono stati concussi.
0: Beh, questo non mentono, in questo caso mentono, non dicono la verità. Ci sono gruppi industriali che in Italia sono una potenza, che sono, erano più potenti dei partiti.
1: Mi spieghi allora.
0: Potevano spaventare, non essere spaventati.
1: Che cos'è che li lega?
0: Proprietari di giornali, proprietari di banche, proprietari, ma che, di che cosa si, loro incutevano timore? Mentono per la gola e continuano a mentire, non dicendo la verità. Ma si può immaginare che un gruppo come la Fiat, per esempio, non abbia mai dato contributi elettorali a partiti o a parlamentari o a candidati? Non si può immaginare seriamente, si può credere seriamente che un gruppo come la Fiat possa essere stato concusso e spaventato? Credo che anche il gruppo Ferruzzi abbia dato contributi su un arco vasto di partiti e di parlamentari.
1: Anche la Montese.
0: Ed è cosa grave che gli esponenti politici non dicono la verità. Non dicono la verità. E continuano anche loro a mentire.
1: No, ma mi pare quelli che sono venuti qua l'hanno quasi detto tutti. Quelli che sono venuti qua li hanno detto, quasi tutti hanno ammesso. Quelli che sono venuti in quest'aula, quasi tutti hanno ammesso.
0: Sì.
1: Adesso bisogna vedere se bisogna portare per forza.
0: Lei dovrebbe rileggersi un poco, però dovremmo andare a rivedere cosa è avvenuto nel corso dell'ultimo anno. Le verità sono venute fuori quando sono emersi dei fatti inoppugnabili.
1: A chi lo dice?
0: I fatti inoppugnabili.
1: Ecco, lei ha fatto accenno a un foglietto che io e lei sappiamo che cos'è. Ce lo vuole spiegare anche, lo vuole spiegare al tribunale?
0: Dopo la morte di Vincenzo, dopo la sua morte, tra le sue carte venne fuori un foglietto scritto a mano in cui lui per se stesso probabilmente aveva fatto un appunto riassuntivo che si riferiva a un quinquennio precedente di entrate provenienti da società, come lui scrive, enti varie. Lui dice che in 4 anni praticamente ha raccolto qualcosa come 186 miliardi, cioè a dire all'incirca l'ingresso aggiuntivo, perché devo presumere che si tratti di questo, anche se bisognerebbe verificare sulla base di una distinta, bisognerebbe verificare se una parte di queste somme non sono state iscritte a bilancio, quindi bisognerebbe vedere di che cosa si tratta esattamente, però provenienti comunque, ma non necessariamente tutti irregolari ed illegali, provenienti da enti pubblici e da enti privati, c'è un totale di circa, circa 50 miliardi l'anno.
1: Si dice, nel capo di imputazione di cui si è discusso con Cusani, che una cifra enorme sarebbero arrivati nel 91 e nel 92, 70 miliardi nel 91 e 5-7 miliardi nel 92, correggetemi se sbaglio. Non ha mai sentito parlare.
0: Come un omaggio al mio carisma politico sarebbe stata messa a disposizione una somma di 75 miliardi. Mi si consenta l'ironia di dire che il mio carisma politico allora vale 150 volte quello dell'onorevole Martelli.

0: Grilli e 200 volte quello dell'onorevole La Malfa. Questa motivazione è assolutamente ridicola e la maxi tangente, come io ho sempre pensato sin dall'inizio, con il permesso della Corte, non è che una maxi palla.
1: Man mano che le indagini procedevano, un utilizzo sistematico di tangenti venne scoperto nella aggiudicazione e poi gestione degli appalti relativi a strade, autostrade, aeroporti e metropolitane, istituti penitenziari ed enti pubblici di varia natura, mentre le principali imprese pubbliche, dalle ferrovie alle poste, dall'Enel all'Eni, conobbero le loro tangentopoli. Le inchieste coinvolsero anche le maggiori imprese del paese, dalla Fiat all'Olivetti. Oltre 5.000 persone, tra cui 4 ex presidenti del Consiglio e circa 200 parlamentari, furono indagate nel solo filone milanese delle indagini, che rivelarono tra l'altro la corruzione nelle stesse istituzioni addette al controllo e alla repressione dei reati. Nel 1994, ad esempio, un filone di indagine su tangenti pagati da imprenditori per evitare controlli fiscali portò a circa 100 arresti nella Guardia di Finanza. Nel 1996 vi fu l'incriminazione di giudici e avvocati accusati di corruzione in atti giudiziari. Al di là del caso milanese, le statistiche giudiziarie, che pure riflettono la sola parte emersa del fenomeno, segnalarono un forte attivismo della magistratura almeno fino alla metà degli anni 90. Nei soli reati di concussione, corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione di incaricato di pubblico servizio, si passò da una media annua di 252 delitti e 365 persone l'anno che vennero denunciate per corruzione e concussione tra l'84 e il 1991 a una di 1076 delitti, 1991 persone tra il 1992 e il 1996. Si evidenziò dunque una complessa rete di scambi corrotti governati da un sistema di norme illecite per la gestione di decisioni pubbliche guidate dalla ricerca di tangenti. I reticoli di corruzione coinvolsero diversi attori. Gli imprenditori furono spesso parte di cartelli dove informazioni riservate sui futuri appalti permettevano la manipolazione delle procedure. A turno gli imprenditori coinvolti vincevano le gare pubbliche, riuscendo ad ottenere alti profitti grazie alla collusione reciproca, mentre la lealtà interna era mantenuta con il ricatto di esclusione da futuri appalti. I cartelli di imprese corrotte socializzavano inoltre i loro membri alla corruzione, presentata ormai come inevitabile. I politici coinvolti nella corruzione a loro volta raramente nascondevano le loro attività illecite ai partiti di provenienza. Infatti, un sistema partitico parallelo a quello visibile gestiva la riscossione delle tangenti più elevate, oltre a raccogliere una percentuale su quelle estorte in proprio dagli amministratori pubblici. I partiti corrotti assicuravano la riproduzione del sistema corrotto, socializzando i loro amministratori e accettare le tangenti come comportamento politico normale, imponendole poi come tacita regola nei rapporti tra amministratori pubblici e imprenditori privati. I politici corrotti furono inoltre capaci di acquisire consensi elettorali tramite una gestione clientelare della cosa pubblica e l'investimento di una parte delle tangenti nella creazione di personali macchine di potere. Tramite questo sistema di favori e minacce riuscirono inoltre a ottenere la connivenza di coloro che avrebbero potuto denunciare la corruzione. Negli enti gestiti da personale politico corrotto di nomina partitica, anche i vertici della burocrazia pubblica furono infatti spesso coinvolti nella raccolta delle tangenti, trattenendone una parte in cambio del loro fattivo sostegno nella implementazione delle decisioni ottenute tramite scambi corrotti. Le relazioni tra corrotti e corruttori vennero spesso facilitate dall'intervento di mediatori, specializzati nei mercati illegali, con la funzione di stabilire i contatti tra le parti, condurre i negoziati, trasferire le tangenti, accollarsi parte dei rischi. Poiché la fiducia non era sufficiente a imporre il rispetto degli scambi legali, la criminalità organizzata interveniva spesso soprattutto nel sud del paese, portando risorse di coercizione fisica da utilizzare per imporre il rispetto degli accordi illeciti e scoraggiare defezioni. I favori dei boss mafiosi furono poi ripagati con protezioni politiche degli indagati, ma anche con la partecipazione e la spartizione delle tangenti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni 90, quelli di Tangentopoli.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 15 e 23 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est, e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: Il 1992 non vide certo l'inizio della corruzione in Italia, bensì la sua pubblicizzazione e il conseguente scandalo legato alla denuncia politica pubblica dei fatti. Per molti anni la corruzione aveva conosciuto in Italia un'espansione invisibile, con un intreccio di differenti tipologie, dalla corruzione centralizzata del finanziamento occulto dei partiti politici a livello nazionale da parte di grandi imprese pubbliche e alla microcorruzione di amministratori pubblici in ruoli marginali, alla complessa distribuzione di tangenti tra amministratori pubblici e segretari di partito, emersa come tipologia dominante nelle indagini di Mani Pulite. La diffusione delle varie forme di corruzione è stata attribuita a diverse patologie del sistema politico italiano. Una burocrazia pubblica poco professionale, reclutata e gestita in modo clientelare, consistenti macchine di partito, tanto più bisognose di risorse materiali quanto meno efficaci, diventavano poi gli appelli ideologici. Gestione degli enti pubblici economici da parte di un personale di nomina partitica, limitato senso dello Stato nel pubblico e nelle élite. Accanto alla politica, anche il mercato appariva come particolarmente permeabile alle pressioni partitiche, data la tradizione di imprese familiari, il controllo politico delle fonti di credito, il debole sviluppo della borsa italiana. Per spiegare l'emergere dello scandalo di Tangentopoli, le vicende giudiziarie si intrecciano con una serie di cambiamenti politici epocali. Poco dopo l'arresto di Mario Chiese si tennero le elezioni politiche del 5-6 aprile 1992, che in un sistema caratterizzato fino ad allora da grande stabilità videro invece un indebolimento forte dei partiti di governo e di opposizione, mentre la Lega Nord, movimento politico federale sorto nel 1981, salì dallo 0,5% all'8,6%. Nella Democrazia Cristiana, nel Partito Socialista, né del resto la maggior parte dei partiti minori che avevano in diverse configurazioni sostenuto i passati governi, sopravvissero fino alle successive elezioni anticipate del 1994. I risultati delle elezioni segnalarono la crescente insoddisfazione dell'opinione pubblica, che si era ripetutamente espressa nei sondaggi d'opinione, ma ancora non nel comportamento elettorale. A partire dal 92, il pubblico sostegno alle indagini in corso incoraggiò infatti l'azione dei magistrati, indebolendo al tempo stesso quei partiti politici che fino ad allora avevano garantito, con la loro influenza sull'apparato pubblico, la spartizione delle tangenti e la protezione degli esponenti politici sottoposti ad indagini. La crescita di nuovi movimenti e partiti di protesta, dalla Lega Nord alla Rete, un movimento politico sorto nel 91, aggregatore di forze cattoliche di sinistra, confluito poi nel 99 nei Democratici di Romano Prodi, ostile all'establishment politico e favorevole almeno inizialmente all'azione dei giudici, offrì alla pubblica opinione una sponda in campo politico. La percezione della crisi dei protettori politici del sistema di scambi corrotti facilitò infatti lo sviluppo delle indagini. In un circolo virtuoso, la consapevolezza da parte dei potenziali indagati della massa di notizie compromettenti in possesso dei giudici spinse i corrotti a confessare prima di essere coinvolti da altri. Dinamiche politiche spiegano anche il declinante successo delle indagini a partire dalla metà del decennio. Se l'ondata di scandali e arresti aveva fatto parlare dell'emergere di una seconda e più onesta Repubblica, grazie principalmente ad una sorta di rivoluzione dei giudici, in realtà il ciclo di Mani Pulite vide, alla metà del decennio, un rapido declino sia nella disponibilità di fonti di formazione, sia nel sostegno dell'opinione pubblica ai giudici. Essendo molti dei conti correnti dedicati al passaggio delle tangenti localizzate all'estero, le indagini dovettero scontare, insieme alle difficoltà tipiche della repressione dei reati economici, i tempi lunghi, lunghissimi delle rogatorie internazionali, con la conseguente prescrizione per molti reati. Soprattutto gli scandali legati alla corruzione furono archiviati in assenza di riforme specificamente orientate a contrastare i reati contro la pubblica amministrazione. Nel 1993, ad esempio, la cosiddetta soluzione politica a Tangentopoli del governo tecnico presieduto da Amato, con una serie di misure che includevano sanzioni amministrative, con la restituzione triplicata delle tangenti, l'interdizione dai pubblici uffici da 3 a 5 anni, fallì di fronte alle proteste dell'opinione pubblica contro il percepito colpo di spugna e ai dubbi sulla costituzionalità del provvedimento espressi dall'allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. L'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta su Tangentopoli, approvata il 7 luglio del 93 alla Camera con voto unanime, venne poi bloccata al Senato. Nel settembre del 96 la Camera dei Deputati nominò una commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recanti misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione. Nessuna delle sue raccomandazioni venne comunque trasformata in legge, mentre si aprì un durissimo conflitto che ancora prosegue tra potere giudiziario e potere politico, con interventi legislativi che le organizzazioni dei magistrati consideravano lesivi della loro indipendenza. Al di là del caso italiano, la scoperta di Tangentopoli ha avuto vasta risonanza internazionale e riflessi indiretti in altre democrazie. Gli anni 90 videro infatti crescenti preoccupazioni sulla presenza e sulla pericolosità della corruzione politica nelle democrazie occidentali. Non solo i paesi dell'area mediterranea, tradizionalmente considerati più esposti a certe patologie, ma anche sistemi democratici di consolidate tradizioni, dagli Stati Uniti alla Francia, dal Belgio alla Gran Bretagna, hanno conosciuto l'esposizione a scandali politici di varia entità. Numerose iniziative internazionali che si erano susseguite in questi ultimi anni confermano una cresciuta preoccupazione per il fenomeno. Gli scandali degli anni 90 fecero emergere gli effetti della corruzione sulle democrazie, intaccando i principi di eguaglianza di diritti, di trasparenza nel funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Essa tende a modificare la stessa natura, oltre che gli esiti, della stessa competizione elettorale. In presenza di corruzione, la selezione del personale politico prima infatti non tanto la capacità di rappresentare i bisogni collettivi, ma le doti di spregiudicatezza o l'abilità nel reinvestire in politica ricavato delle tangenti. La corruzione ha infine costi economici, come la crescita dei prezzi delle opere e dei servizi pubblici, la selezione di imprese inefficienti, lo spreco di risorse per tenere nascoste le attività illecite. Ma cos'è stata l'inchiesta a mani pulite? Un giorno lo chiesi all'ex procuratore aggiunto di Milano, Gerardo D'Ambrosio.
6: D'Ambrosio, lei si è occupato di tantissime cose, da Piazza Fontana a Pinelli, il terrorismo rosso e nero, si è occupato dello scandalo dei petroli, della vicenda di Roberto Calvi, del Banco Ambrosiano, sì, e poi della corruzione, della grande inchiesta Mani Pulite. Che cosa resta oggi di quella inchiesta, di quelle centinaia di arresti, di perquisizioni, di un'attività di intelligence investigativa che ha sconvolto, naturalmente, ha scompaginato, diciamo, l'asse politico ma anche imprenditoriale italiano?
7: Resta una grande delusione da parte di chi, mi riferisco a coloro che si sono occupati di quella inchiesta, che non erano poi tanti, perché all'inizio e quando si svolse la mole maggiore di lavoro erano Di Pietro, Davigo, Colombo, io e Borrelli, poi non ce n'erano altri, quindi non c'era ma tutti noi eravamo presi a tempo pieno su questa indagine, ognuno per la sua parte, e abbiamo avuto la speranza che finalmente, una volta scoperto questo grande giro di corruzione, di collusione politico-amministrativo-imprenditoriale, qualche cosa finalmente in Italia cambiasse in meglio, cioè che venisse finalmente stabilita una normativa, e che la gente, anche perché la gente era molto indignata da quello che via via si andava scoprendo, si mobilitasse di nuovo e che così costringesse il mondo politico ad affrontare finalmente quella questione morale che con tanta autorevolezza era stata posta prima da Spadolini, poi da Berlinguer nell'81 e quella famosa intervista che aveva rilasciato a Repubblica, in cui tutti denunciavano che il mondo politico badava alle clientele, agli interessi propri e non badava più agli interessi generali. Ora, che cosa è rimasto di quell'inchiesta? Naturalmente di quell'inchiesta è rimasto l'entusiasmo nostro, l'entusiasmo della gente, la nostra speranza che è andata delusa, ed è andata delusa soprattutto perché, mentre all'inizio sembrava che effettivamente anche il mondo politico si sarebbe impegnato per riaffrontare questa questione morale, tant'è vero che proprio in quel periodo si mise in cantiere la legge Merloni, la prima edizione, perché poi ne sono state fatte un'infinità sulla trasparenza dei pubblici appalti, e poi dopo invece tutto questo non è avvenuto ed è stata fatta una lotta proprio ai magistrati che si erano impegnati e si impegnavano ancora in queste inchieste contro la corruzione, il finanziamento illecito dei partiti e queste forme di collusione che erano un pericolo non solo per le casse dello Stato ma anche per la stessa democrazia, perché si creavano delle disparità enormi fra i partiti che gestivano gli appalti pubblici e quelli che invece non li gestivano, perché veramente non il contributo che prendevano non poteva arrivare, perché se non gestivano denaro pubblico per dare gli appalti non arrivava niente. E poi scoprimo che se addirittura c'era un sistema di ripartizione fra le forze di governo di queste cose, e a volte arrivavano anche soldi allo stesso partito comunista, che perlomeno a quella corrente che poi fu anche perseguita, perlomeno per quanto riguarda Milano, perseguita penalmente, insomma, per questi fatti. Quindi capisce che quello che è rimasto poco, molto poco di quello che abbiamo fatto. Forse è rimasta questa grande delegittimazione della magistratura che continua ancora e che è stata molto molto efficace in questa nel non affrontare perlomeno questo problema della questione morale.
1: E oggi esiste ancora un problema di corruzione di fondi legali ai partiti? Gerardo Colombo, già magistrato del Pulmani Pulite.
8: Ma io credo che sarebbe necessario, secondo me è necessario che i partiti abbiano le risorse per poter svolgere la loro attività, però sarebbe necessario che una misura del genere fosse accompagnata da una serie di misure che servano a fare in modo che non si corrano rischi di cattiva gestione di questi soldi. Insomma, io credo che sarebbe necessario che i partiti fossero in qualche modo sottoposti a un sistema sostanzialmente simile a quello che nel diritto privato, per quel che riguarda le imprese pubbliche, quindi anche nel diritto pubblico, serve a verificare l'andamento. Credo che sarebbe necessario, ma rigorosamente necessario, regolamentare la vita, diciamo così, amministrativa, la vita economica dei partiti, perché altrimenti si correrebbero dei rischi. Secondo me bisognerebbe stare molto attenti sotto questo profilo. Perché quando si è trattato di investigare a suo tempo per via delle corruzioni e dei finanziamenti illeciti che sono stati scoperti ormai più di 30 anni fa, si è potuto constatare come senza un controllo, alla fine lasciamo perdere tutto quello che succedeva di illecito, cioè lasciamo perdere fino a un certo punto, senza un controllo, le spese dei partiti erano aumentate in modo incredibile, in modo elefantiaco. Ecco, bisognerebbe evitare tutto questo, sarebbe necessario che quel che viene dal pubblico e anche quel che viene dal privato come risorse per i partiti venisse utilizzato con insomma molto molto accuratamente.
1: In Italia lobby e partiti stanno dentro in una zona grigia e a questo punto ci vogliono delle regole, bisogna stabilire i limiti, rimuovere le anomalie che l'Italia ha rispetto a paesi in Europa sul fronte della trasparenza della politica e della lotta alla corruzione ricorda conflitti di interesse, rapporto tra parlamentari e lobby, regalie singoli e deputati, non abbiamo regole precise e adeguate.
8: Io credo che sia necessario anche quello, che sia necessario regolamentare tutti questi rapporti che stanno appunto in una zona grigia e che, pur tenendo presente la presunzione di innocenza, sapendo tutta quella premessa che ha fatto lei precedentemente, però che esista una zona grigia dove anche, perché non soltanto questi rapporti economici, ma anche questi rapporti economici, insomma, nella quale rientrano anche questi atteggiamenti, questi modi di avere relazioni, di intese relazioni, ci sono, è necessario. Noi abbiamo, i partiti, cioè coloro che propongono, no? Programmi politici, propongono persone e così via, dovrebbero essere molto, molto trasparenti, e questa trasparenza, secondo me, a volte non c'è proprio per nulla.
1: Rispetto ai tempi in cui lei investigava col Pullman Pulite, la mazzetta, cioè la corruzione, il sistema di aggiustamento delle pratiche a favore di imprenditori e poi a favore di partiti che poi sponsorizzavano, e mi pare di capire sponsorizzano, questo tipo di azione imprenditoriale, è cambiato qualcosa da allora oppure è rimasto tutto come prima, come dice qualcuno?
8: Ma guardi, nel settore degli appalti, al tempo noi abbiamo scoperto proprio un sistema molto, molto rigorosamente organizzato, che aveva delle regole dalle quali era difficile discostarsi. Quasi tutti, se non diciamo tutti, però la grandissima maggioranza degli appalti era accompagnato dal pagamento di tangenti, le quali andavano in grande parte ai partiti politici e però in parte anche a chi gestiva il denaro, a chi mediava queste cose e
1: così faccendieri, via. I faccendieri, mettiamola così.
8: Va bene, sì, ma anche i personaggi politici anche i personaggi del mondo dell'amministrazione che intervenivano in tutto questo, no? I faccendieri dovrebbero essere, almeno credo che siano, i mediatori, quelli che mettono in contatto, quelli che semmai portano avanti la trattativa, così via, no? Proprio i punti di collegamento. I soldi andavano anche a personaggi politici che delle volte li spendevano per interessi loro invece che per l'interesse del partito. La contropartita, cioè quel che la politica e l'amministrazione restituiva a chi pagava, era consentire di vincere appalti che invece avrebbe vinto qualcun altro alla fin fine. No? In questo modo i costi delle opere pubbliche lievitavano tantissimo. Per farle un esempio, un chilometro di metropolitana milanese costava quasi il doppio di quel che doveva costare. Adesso io non vedo una organizzazione sistematica, un sistema della corruzione legato al finanziamento come quella che esisteva allora. Poi non lo so se andando avanti le indagini tra le varie possibilità esista anche quella di che emerga una cosa del genere, però sono abbastanza dubbioso. Tutto questo non toglie comunque che, a mio parere, il livello di corruzione in Italia sia un livello comunque elevato, sia per quel che riguarda la corruzione politica e ancor di più, a mio parere, per quel che riguarda invece la corruzione più spicciola, la corruzione di tutti i giorni, la corruzione da una parte della burocrazia e poi di chi comunque, rivestendo posizioni di potere, questo potere lo usa anche a fini personali.
2: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 16 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est, e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est, e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti, buonasera, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, radio che vi ricordo può essere ascoltata anche sul sito www.giornaleradio.fm e come ogni sabato e in replica poi la domenica mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo, benvenuto professore.
3: Buonasera.
2: E con noi quest'oggi c'è Ignazio Marrone, benvenuto.
4: Buonasera.
2: Allora, chi è innanzitutto Ignazio Marrone? È un detenuto che si trova attualmente al carcere di Opera, che sta scontando una pena di 22 anni. Ignazio Marrone è stato incarcerato per reati associativi legati all'Ndrangheta, ha 50 anni, è nato a Canicattì in provincia di Agrigento, ha due figli e lui oggi ci racconterà che cosa significa il carcere. Ma comincerei innanzitutto, Ignazio, col farmi raccontare da te come è cominciata questo ingresso nel mondo della devianza. Come hai cominciato la tua attività di criminale?
4: L'attività che ho iniziato io è stata da bambino. Ho avuto delle guide sbagliate già fin a 8 anni, 9 anni in Sicilia. Papà, mio fratello erano già, anche loro gustavano questa cosa, sta malavita. E niente, poi crescendo papà ha deciso di mandarci a Milano e siamo venuti a Milano, io e mio fratello. Niente, a Milano abbiamo, come ti posso dire, a Milano ero ragazzino io, non avevo più, avevo lasciato le amicizie, avevo lasciato quella città mia, quel paradiso mio, il sole, il mare, non c'era più niente. Qua ho trovato una tristezza, senza la mamma, senza papà, e abbiamo iniziato a darci da fare. All'inizio, ti dico la verità, mio fratello non voleva portarmi a certe strade che magari lui avrebbe già fatto. Poi, non lo so, forse anche il bisogno, non avevamo niente, il bisogno ci ha fatto fare quella strada di andare a rubare, andare in giro a fare i danni. E lì ho iniziato da piccolino, già avevo questa guida io a delinquere. Poi crescendo ci ho provato gusto, ho iniziato a arricchirmi, a nutrirmi di questa. Non guardavo più a nessuno, non mi interessava gli altri se piangevano, se gli mancava la macchina, se. Per me era una cosa normale.
2: Ecco, raccontiamo appunto perché tu sei stato prima indagato e poi arrestato perché l'accusa che ti era mossa è che tu, avendo una autodemolizione a Desio, in provincia di Milano, ed essendo associato all'Ndrangheta, tu commettevi una serie di reati a partire dal fatto che venissero rubate le macchine e poi tu smontavi le macchine e questi pezzi venivano praticamente rivenduti. Spiegami tu esattamente quello che accadeva.
4: Allora, sì, come hai detto te, l'autodemolitore mio era non tutto illecito, c'era anche illecito anche. c'era una parte lecita e una parte non illecita, dove c'era l'impiegata, dove c'era l'attività, dove c'era delle macchine regolari e tutto. Solo che per tirare i conti, per pagare delle cose magari che, come sai, piace a tutti, vestissi bene e cose, ogni tanto, ogni mattina smontavamo qualche macchina rubata. Allora queste macchine venivano smontate e poi venduti i pezzi di ricambio a, come fosse un'officina regolare, per me era tutto regolare, però facevamo queste cose.
2: Senti, però a un certo punto i magistrati hanno detto che tu insomma sei stato, come dire, cooptato, sei stato un po' in parte, sei venuto a contatto con questo mondo, quello dell'andrangheta, e le pressioni che loro hanno esercitato su di te, perché volevano che tu facessi queste attività illecite, ti hanno poi indotto a diventarne un associato, da essere parte dell'andrangheta. Ecco, è andata così.
4: Allora non mi sono accorto io di queste persone, perché venivano da me magari a chiedermi dei pezzi, delle cose. Poi ti dico la verità, sono entrato in un'area grigia che non mi sono accorto. Non mi sono accorto di queste persone. Le ho favorite anche, le ho aiutate. Però, come posso dirti, se devo essere onesto, la mia vita era un'altra. La mia vita era smontare la macchina, vendere i pezzi, anche a queste persone qua. Però me li sono trovato davanti, l'ho favorito e sto pagando questo.
2: Senti Ignazio, ancora una domanda e poi vado dal professore. L'emozione che ti ha provocato ad un certo punto il fatto di poter disporre di parecchio denaro e il fatto di poter esercitare anche un ruolo di potere all'interno di questo mondo, lo hai considerato, è stata, come dire, la leva che ti ha indotto a rimanere dentro questo mondo e a non allontanarti da quel mondo?
4: Sì, hai ragione. Io a un certo punto della mia vita, lavorando, non mi interessava più essere sporco di olio. Mi affascinava sto potere, mi affascinava tutti i giorni sto comandare, di stare in mezzo alla gente e sentirmi così eletto, mi dava senso di goduria, ci godevo io. Certo, era un potere malato. Oggi mi sono accorto che era un potere malato. Invece il potere che desidero oggi è potere costruttivo, un potere di fare cose nuove.
2: Allora, professore, abbiamo dato questa introduzione corposa con Ignazio, no? Dove lui ci ha detto, insomma, io godevo nell'esercizio di quel potere, nel fatto di poter disporre di denaro, ma anche di poter esercitare, insomma, come dire, una sorta di soggezione verso gli altri. Gli altri avevano in qualche modo paura, io ero comunque un uomo di potere. Mi colpisce una cosa. E ci tengo a sottolinearla. Ignazio sta facendo un percorso, ne parleremo poi nella seconda parte della trasmissione, con il gruppo della trasgressione, ma è significativo il fatto che lui attualmente è in carcere. Questa sera è stato prelevato, portato dal carcere fino qui, lui oggi fa una trasmissione e anche questa trasmissione, questo confrontarsi con lei qua in trasmissione, rappresenta due cose. Uno, il fatto che lei consenta nella sua attività l'esercizio del confronto come modalità per maturare un nuovo sé, e dall'altro dimostra che le istituzioni, se con esse si lavora, conferiscono fiducia a chi come lei lavora dentro le istituzioni per aiutare i detenuti a cambiare e a comprendere prima di tutto se stessi rispetto a quello che sono stati e a quello che potrebbero poi diventare. Lo sottolineo perché è una dimostrazione che esiste una parte dello Stato che collabora con figure come la sua e che hanno la volontà di sostenere un cambiamento, cioè di applicare la pena in modo diverso dal concetto della semplice repressione. Mi sembra una cosa importante sottolinearla. Dopodiché, domando a lei, torniamo ad Ignazio. Lui ha detto: provavo, godevo nell'esercitare questo tipo di funzione, quindi nel poter avere denaro. Che cosa ci ha appena detto? Che cosa significa questa emozione che lui viveva nell'esercitare quel potere?
3: Ma innanzitutto il potere di cui godeva Ignazio non sono sicuro che nel caso suo fosse il potere che si lega al timore, al timore dell'altro. Non so, per esempio, altre persone che sono state con noi, Fabio Caltabiano, per esempio, ha parlato del potere in questa accezione, cioè io temo te, ti rispetto nel senso che ti temo. Per quanto ne so io di Ignazio, ma poi la cosa può essere approfondita con lui, il potere al quale lui era legato è il potere di fare qualcosa per cui essere voluto bene. Cioè, a lui piace proprio che la gente lo prenda in simpatia, che la gente lo coccole, gli voglia bene. Per cui, sempre per quanto ne so io,

0: riconoscibilità, cioè lei ci ha sempre detto che il detenuto vuole essere riconosciuto e quindi ha cominciato molto spesso a delinquere perché non era riconosciuto prima. Nel scendere nel mondo della devianza è stato invece in qualche modo riconosciuto e ne ha tratto poi un beneficio personale di potere o comunque di denaro che gli ha permesso di godere di una vita fatta di, diciamo, di condizioni di benefit, di lusso, sì, che sì, altrimenti sì. Non
1: ma lui anche adesso ha ancora questo vizio virtù che a lui quando ti incontra per lui il fatto che tu gli dici che è simpatico, che gli vuoi bene, che sorridi, a lui lo fa star bene. Quindi, insomma, se lui ha materia sufficiente per sentirsi amato, non ha manco tutto sto gran bisogno di commettere reati. Ma se non si sente amato, sono guai per tutti.
0: Senti Ignazio, nel momento in cui tu hai cominciato a delinquere, tu hai detto che avevi un rapporto complesso con i tuoi, in modo particolare con tuo padre, ma c'era già una tendenza da parte loro a commettere, ad avere atteggiamenti di natura non propriamente conforme alla legge, insomma erano anche
2: mio fratello,
0: tuo fratello. Che rapporto avevi con la tua famiglia? Che rapporto hai avuto con la tua famiglia?
2: Ma come ti ho già detto, all'età di 12 anni, 13 anni massimo, sono venuto a Milano con mio fratello. Io ho lasciato papà e mamma giù in Sicilia. Ho avuto mio fratello come padre e fratello. Mi ha cresciuto più lui che mio papà. Però già anche in Sicilia, tu come sai, come ben sai, noi vivevamo in un quartiere già strano. Già c'era, esisteva già, come si dice, che un padre ti portava già a essere furbo, a essere diverso dagli altri, capito? Ti insegnava come doveva essere la vita. Già andavamo a rubare, per dirti, le pesche, andavamo a rubare le arance. Già un ragazzino a 8 anni, 9 anni ti portano a rubare le arance.
0: E tu, come dire, che cosa provavi quando facevi quel genere di...
2: Ecco, io vedevo papà, vedevo, per me erano degli eroi, degli idoli. Per me mi sentivo, anche quando mio papà mi rideva o mi scherzava, per me era una gratitudine, già da piccolino vedevo a lui come un eroe.
0: Senti, secondo te di che cosa soffre un uomo che comincia un percorso di devianza?
2: Non soffri niente. Io non ti dico la verità, oggi soffro, oggi sì, oggi sto soffrendo quel male che ho, ma prima non. No, anzi, come ha detto il dottor Aparo, ha ragione, perché io non godevo del che avevo un potere, che la gente aveva paura di me. No, il mio godere era come sarei un Robin Hood delle macchine. Rubavo la macchina per accontentare un altro. Facevo questo io. E io mi arricchivo, mi nutrivo di questa cosa.
0: Quindi tu ti
2: quando
0: sentivi...
2: mi dicevano grazie che mi hai dato questi pezzi, io ero felice. E ci guadagnavo, per l'amore di Dio.
0: E ci guadagnavi.
2: È normale.
0: Professore, è interessante questo concetto, no? Lui diceva: io mi sono sentito un po' un Robin Hood. Rubavo la macchina, magari a qualcuno ricco, smontavo la macchina e la davo a pezzi. In fondo, questo era un modo per sentirmi gratificato.
1: Eh sì, lui, la sofferenza della persona alla quale rubava la macchina non la vedeva, non la sentiva, e quindi non ci pensava. Il piacere della persona alla quale con i pezzi della macchina rubata aggiustava la macchina, quello invece era un piacere che lui sentiva e per il quale gli veniva detto grazie. A lui questa cosa la gratifica. Ora, in effetti, una cosa che gli si potrebbe chiedere, che è legata proprio al piano di realtà, è che lui è simpatico. Dice: Ignazio, ma tu sei, in effetti sei simpatico, devo dire, perché lui sorride sempre, non, anche con i suoi figli, è buono. Ma questa simpatia tu come la concili con la delinquenza? Cioè, oggi come le metti insieme sto fatto che tu sei affabile, cordiale, amichevole, che ti piace stare insieme, che ti piace brindare? Ma tutto questo con il fatto...

0: che di fatto hai fatto piangere, nel senso che hai danneggiato per... Tu come lo concili? Come...
1: Allora, dottor Amaro, io come lo concilio? Lo concilio che oggi però riesco a capirlo. Penso che prima, quando brindavo, mangiavo, sorridevo, mi sentivo un po' falso, in senso falso che di nascosto magari qualcuno, persone per bene, io le conoscevo, amici miei che abitavano a Desas, a Cesano, che erano come lei, dottori, non sapevano che io gli davo quel pezzo rubato o... Allora io nascondevo quel piacere. Per me, anzi, glielo montavo e gli dicevo tutto a posto, regolare, a posto. Perché era una persona onesta per loro, negli occhi di loro. Poi quando è successo quello che è successo, sono sincero, dottor Paolo, oggi mi sento male su queste persone qua. Un domani che li incontrerò gli chiederò anche scusa, perché come abbiamo detto, non è che ci sono persone che hanno goduto che io ho rubato il pezzo a uno, però ci sono anche persone che non sapevano niente.
0: Capito.
1: E oggi mi sento più felice, come dice lei, che più allegro, più, perché questo, dottor Abaro, però ci è voluto tanto, devo dire grazie anche al nostro gruppo, lei lo sa che il gruppo mi ha dato tanto, mi ha dato un'opportunità a essere nel gruppo, che oggi sono anche qua. Il gruppo della trasgressione mi ha fatto capire il male che ho costruito. Ero accecato, non vedevo a nessuno. Oggi invece mi ha dato una nuova vista il gruppo. Comincio a capire che le persone non va tolta la libertà, innanzitutto, va rispettata. E anche mi ha fatto capire che c'erano quei valori che io non rispettavo, che oggi il gruppo, ogni mercoledì ne parliamo, e non è che ti fermi là, che il gruppo dice ti ha, adesso sono imparato, mi fermo. No, col gruppo devi sempre starci dietro, devi sempre, ogni volta, ogni mercoledì c'è una novità al gruppo che ti porti in cella come ti posso dire, un orizzonte aperto. Questo.
0: Senti, ma mi permette di fargli una domanda?
2: Certo.
0: Allora, Ignazio, tu hai due figli, uno dei quali Mattia, ma c'è stato un tempo in cui tu, in un modo o nell'altro, avevi una disponibilità economica per cui Mattia poteva apprezzare di te delle cose, e comunque dillo tu quello che apprezzava. La mia domanda è, ma con i tuoi figli il rapporto tra prima e oggi è cambiato? Perché tu oggi sei più povero di com'eri all'epoca delle macchine rubate e delle macchine aggiustate. Il fatto che oggi tu sia più povero, nella testa dei tuoi figli, come si amministra?
1: Allora, dottor Laparo, innanzitutto erano piccolini, e allora erano piccoli, aveva Mattia aveva 10 anni e era giovane, non ci mancava niente, gli compravo di tutto, e forse questa cosa qua Mattia, quando poi mi hanno arrestato, ne ha subito un po', non vedendo più il papà che gli comprava le cose.
2: Ne ha sofferto,
1: sì, ne ha subito anche
2: le conseguenze.
1: Oggi Mattia c'ha 20 anni, Mattia è un ragazzo che lavora, non ha più quella possibilità che aveva prima, però si sente più ricco di prima, perché certe cose che oggi se le... innanzitutto gli ho dovuto spiegare a mio figlio che io non sono un eroe, che all'inizio magari quando ero piccolino lui mi vedeva un eroe, poi quando è venuto in carcere gli ho spiegato perché papà è in carcere, io non sono uno che, perché la trasgressione mi ha il dottor Laparo mi ha detto non devi nascondere ai tuoi figli chi sei stato, cosa è successo, lo devi spiegare mentre che sei in carcere. E io, è stata una cosa bellissima che mio figlio ha capito chi è suo papà, perché prima non lo capiva. Se io gli nascondevo che non ero in carcere, che sono un bravo papà, che sono qua, mio figlio Mattia oggi quando era fuori la pensava come me.
3: Ma senti, come hai spiegato a tuo figlio l'uomo che eri prima e l'uomo che sei adesso?
1: Te lo stavo dicendo. Allora, l'uomo che ero prima, gli ho detto: papà, prima i soldi che ti compravo la moto, che ti compravo il vestito, non erano a tutto regolari. Non c'era un apprezzamento neanche mio, papà, che te la compravo. Invece oggi, ti dico la verità, ho fatto un lavoretto in carcere e mio figlio era contento. Mattia era contento, un lavoretto fatto con gli stuzzicadenti, fatto un quadretto, magari ci sono dei detenuti che fanno dei quadretti, me lo regalano, io glielo porto col suo nome Mattia e lui è felice, apprezza una cosa di 2 euro oggi mio figlio. Come ha fatto mio figlio? Mio figlio ha fatto anche dei sacrifici, mio figlio ha dovuto fare dei sacrifici. Perché ha dovuto fare dei sacrifici? Il ragazzo innanzitutto, quando andava a scuola, gli chiedevano dove era papà, gli chiedevano dove è tuo papà, magari sai, facevano delle gite con i genitori e io non c'ero, ha sofferto tanto questa cosa. Però...
3: è questo che ti ha aiutato a cominciare a vedere te stesso in modo diverso e a voler cambiare?
1: Sì.
3: Cioè sentire, sì, aver capito che i tuoi figli soffrivano di, sì, questa condizione.
1: In carcere ho iniziato a vedere loro che soffrivano, sì. Bravo. E questo mi ha fatto anche cambiare, sì.
3: Professore, il lavoro che si fa, che lei fa in carcere, è un lavoro in cui persone come Ignazio maturano una consapevolezza che non avevano prima, cioè che il loro agito non produce solo un loro personale piacere, ma produce anche eventualmente un dolore alle persone non solo più lontane, ma anche a quelle più prossime, come per esempio i suoi figli. E questa è una delle leve su cui si determina poi la volontà di cambiare da parte dei detenuti o da parte di Ignazio in questo caso.
0: Ma non so se dico una cosa che sembra superficiale stavolta, però stavolta nei confronti di Ignazio io sento che il rapporto che ho con lui, per quello che sento io, è soprattutto mediato dal fatto che lui riconosce in me una persona che gli vuol bene, che lo stimo, e ho come l'impressione quasi di non insegnargli nulla. Non è vero, perché di fatto se uno chiede a lui, poi lui te lo sa dire quello che ricava da me.
3: L'ha detto, ma prima, dicendo sua... che in carcere lui tutte le volte che fa il gruppo, ogni volta,
0: sì,
3: bisogna stare dietro, ha detto lui.
0: Sì, no, però cioè, poi qual è in dettaglio quello che lui ricava, lo dirà. Per quanto mi riguarda, comunque, lui per me è una persona con la quale entrare in rapporto è facile. Cioè, nel caso suo, si sente, proprio lo si sente, che lui ha bisogno di essere riconosciuto, amato, stimato. Oltretutto lui è anche realmente simpatico, quindi è molto facile dargli questo.
3: Scusi prof, posso chiederle, il fatto che non mi risulta che tra i reati che sono a lui addebitati ci siano omicidi, non hai mai usato pistole eccetera, quindi lui è stato indagato nell'ambito dell'inchiesta Infinito che è stata posta in essere dalla procura di Milano, però insomma non ci sono reati di quella gravità. Incide in questo caso?
0: Su di me no, io gli voglio bene perché mi è simpatico, non perché non ha commesso omicidi. Cioè, in altre parole, mi riservo la facoltà di provare simpatia e affetto anche per chi ha commesso omicidi, se non le dispiace. Però lui non li ha commessi e bene.
3: Allora, adesso facciamo così. Cominceremo tra un attimo un percorso di comprensione di quello che è il carcere oggi, partendo innanzitutto dal punto di vista proprio di Ignazio, che lo sta vivendo in questo momento. Prima però facciamo un attimo di pubblicità.
4: Sono le 17 e 27 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo. resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est, e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Rieccoci di nuovo in studio con noi il professor Iuri Aparo. Oggi abbiamo Ignazio Marrone in questa serata in cui noi stiamo provando a farci raccontare da Ignazio le sue emozioni, considerando che Ignazio è una persona che sta scontando la sua pena. Ne ha già scontati 14 di anni in carcere, attualmente si trova detenuto al carcere di massima sicurezza di Opera, 416 bis, quindi reati associativi relativi all'andrangheta, gli mancano 8 anni. E in questo caso, diciamo, questi reati associativi non hanno compreso l'omicidio, quindi ha commesso altro genere di reati, ce li ha raccontati. Ignazio, tu sei dentro il carcere oggi, che visione hai tu del carcere? Che cosa manca, se qualcosa manca al carcere oggi, e che giudizio ne dai rispetto a quelle che sono le esigenze di coloro i quali poi il carcere lo vivono? I primi siete voi, poi ci sono per esempio anche le guardie penitenziarie.
1: Allora, io da parte mia il carcere, forse sono stato un po' fortunato io. Il carcere dovrebbe dare innanzitutto un'ospitalità diversa, in senso ci dovrebbero essere più lavoro, ci dovrebbero essere più dottor Aparo, ci dovrebbero essere studi, centri di studi anche. Allora le persone iniziano già a uscire dalla cella, perché sennò siamo fermi. Questo è quello che io ho sentito da parte mia. La mia fortuna è stata che nel carcere di Opera ho intrapreso un percorso lavorativo. Lavoro alla MOF.
3: Che cos'è?
1: La MOF facciamo manutenzione ordinaria del fabbricato. Ah. È una squadra di detenuti scelti che andiamo in giro a sistemare roba elettrica, rubinetteria, quella roba lì.
3: Quindi tu hai un ruolo all'interno.
1: Sì. A livello lavorativo, sì, sono fortunato, ti ho detto, non tutti possono lavorare alla MOF, io sono stato scelto e sto lavorando. Questa squadra ogni mattina andiamo in giro a sistemare i danni che magari succedono, sai, si rompe un tubo, si rompe la lampadina e andiamo in giro a sistemare. E questo ne sono grato anche all'istituzione, perché mi ha dato questa opportunità. Non tutti ce l'hanno, però io devo dire grazie.
3: Ecco, professore, torniamo al concetto dell'essere riconosciuti. Ignazio ci sta dicendo: sono fortunato perché, pur stando comunque in carcere, però ho un ruolo, e questo ruolo determina il fatto che io possa essere da supporto ad una istituzione e al luogo in cui lavoro, perché posso intervenire per aggiustare le tubature piuttosto che un impianto elettrico. Parte da qui il recupero di un detenuto affinché diventi consapevole che c'è un'alternativa al mondo della devianza di cui è stato parte per lungo tempo.
0: Per una funzione per l'essere umano è qualcosa di indispensabile, irrinunciabile, e il carcere, dal momento che è suo compito prioritario quello di contribuire all'evoluzione del condannato, non può fare a meno di affidare al detenuto una funzione affinché egli possa essere riconosciuto per il suo ruolo e per quello che riesce a realizzare. A essere riconosciuto da chi? Dalle autorità istituzionali. Per quello che ho capito io di Ignazio, con il quale ormai ci conosciamo da circa 4 anni, per quello che ho capito io, lui ha tante capacità, poi ne dico una simpatica, però queste capacità a quanto pare non gli hanno permesso, quando era piccolo, di ottenere il riconoscimento di persone che, intanto che lo riconoscevano, lo orientassero pure verso l'adulto rispettabile cittadino che collabora con il mondo. Ma il suo bisogno di essere riconosciuto da un adulto che, oltre a volergli bene, diciamo, fosse per lui un modello rispettabile, questa esigenza evidentemente nei suoi primi anni di vita non è stata appagata, non ha avuto la possibilità di appagarla. Dunque, siccome lui del riconoscimento ha un assoluto bisogno, senza riconoscimento per lui è la morte, allora se l'è procurato.
3: Forse come molti di noi, comunque, sì. Non essere riconosciuti è il diventare fantasmi, è l'essere fantasmi, quindi è un elemento di sofferenza. E in questo c'è un elemento di normalità, diciamo.
0: Decisamente sì. Diciamo che nel caso suo questo bisogno di essere riconosciuto è molto palpabile, cioè lui proprio te lo chiede, mentre ci sono altre persone che del riconoscimento hanno bisogno ma non lo chiedono, non ne sono consapevoli. Lui invece ne è consapevole. Se proprio questo riconoscimento non gli arriva, fa una cosa che mi raccontava qualche tempo fa, che lui accende il motore di una vecchia Lambretta, lo accende, la Lambretta comincia a fare pop pop pop pop pop, lui si fuma una sigaretta e gode del fatto che la Lambretta fa pop pop pop pop pop. Cioè, come dire, lui ha bisogno di qualcuno che gli dica: tu esisti, sei stimabile, sei bravo, e possibilmente, se mi aggiusti qualcosa che non funziona, è ancora meglio, così si sente ancora più riconosciuto. In mancanza di questo, ha o la Lambretta che fa pop pop o un delinquente che prima, quando era piccolo, lo ha usato per i suoi interessi, e poi quando è cresciuto è diventato delinquente lui.
3: C'è un po' un paradosso, no? Cioè, in fondo lui sta dicendo che nel momento in cui lui dà, in cui lui trasferisce agli altri il suo supporto funzionale a dare beneficio agli altri, lui in qualche modo si arricchisce. Allora, Ignazio, ti faccio una domanda. Tu ci hai spiegato prima cosa tu hai ottenuto dal gruppo e cosa ottieni oggi dal gruppo, ma tu che cosa dai al gruppo?
1: Io ogni volta devo dare al gruppo, perché il gruppo innanzitutto merita. Come lo ricevo, lo do. Io al gruppo do, ecco, ti dico la sincerità, posso dare questo al gruppo: venire qua, andare nelle scuole, essere utile, dell'esperienza negativa che ho avuto, portarla a questi giovani di oggi, perché quando a un ragazzo di oggi gli spieghi quanto è brutto stare in galera e i motivi che ti portano alla devianza, spero che capisca. Io purtroppo questa fortuna non l'ho avuta quando ero ragazzino, non c'era un gruppo di trasgressione all'epoca, capisci?
3: Certo.
1: E se io c'avevo un detenuto che mi spiegava, come ha detto il dottor Aparo, delle figure che, come genitori, che mi dicevano di stare più attento, oggi non ero qua.
3: Posso chiederti qual è il tuo rapporto oggi con le guardie penitenziarie? Perché il rapporto tra il detenuto e la guardia penitenziaria è sempre faticoso, sofferto, ci sono punti di vista diversi, vissuti interiori diversi. Tu che vissuto hai nel relazionarti con loro?
1: Io ho capito che fare pugni a pugno con loro non porta bene. Bisogna, ci deve essere questo avvicinamento tra detenuto e agente penitenziario, perché oggi queste agende di oggi sono diverse di quelle di una volta. Per esempio, la gente di una volta non avevano scuole, non avevano. Oggi trovi dei giovani che fanno gli agenti, che hanno delle scuole, sanno parlare anche. E questa cosa qua che io vedo su altri ragazzi giovani detenuti che vanno allo scontro, ogni tanto mi metto in mezzo e faccio come abito tra questi giovani penitenziari e questi detenuti giovani.
3: Cioè fai il mediatore.
1: Il mediatore, bravo.
3: Cioè riesci a dipanare
1: come,
3: i momenti.
1: Come sarei un vecchio detenuto che sa come gestire la situazione. Cosa ti posso dire? Sti appuntati di oggi sono giovani, troppo giovani, capito? Non sono come quelli di una volta che erano un po' senza scuola, allora erano più grezzi. Oggi sono un po'... E sti ragazzi giovani, carcerati giovani, hanno lo scontro. Questo è il problema.
3: Professore, ha sentito cosa ha detto Ignazio su questo?
0: Sì.
3: Anche lei vive il carcere da 47 anni ormai. Che idea si è fatto anche del necessario rapporto tra gli agenti penitenziari e i detenuti? Perché comunque è una condizione sine qua non. Cioè, deve esserci necessariamente. Come si deve sviluppare questo rapporto e come, secondo lei, cosa deve fare, secondo lei, un agente penitenziario, cosa deve fare un detenuto per avere un rapporto che sia fecondo, utile reciprocamente tra guardia penitenziaria e detenuto?
0: Sì, ho bisogno di dire due cose. La prima è che mi pare che quello che ha detto Ignazio non corrisponda per nulla a come la vedo io. Nel senso che lui ha appena detto che molti anni fa c'erano degli agenti più solidi, mentre adesso ci sono delle persone giovani che hanno studiato, che lui diceva che in conseguenza di questo hanno una certa difficoltà a rapportarsi con i detenuti. Non è questa la mia impressione.
3: Però aspetti, provo a farmi interprete di quello che lui voleva dire, almeno per come l'ho capita io. Cioè lui dice: una volta magari la guardia penitenziaria era meno erudita, aveva studiato di meno, però era uno che era stato in mezzo alla gente, in mezzo alla piazza, aveva avuto a che fare anche magari con qualche balordo, con qualche delinquente, e quindi ci si sapeva relazionare meglio. Invece oggi magari la guardia penitenziaria ha studiato di più, ma è meno incline, insomma ha avuto meno esperienza nel relazionarsi con persone che come lui arrivano dal mondo della devianza, e quindi si crea più acredine, ci sono momenti di più di ruggine personali. Lui mi sembrava che questo stesse dicendo, però lei vedo che
0: no, cioè io trovo che qualsiasi generalizzazione a questo riguardo rischia di essere più sbagliata che corretta. Cioè io sono più di 46 anni che lavoro in carcere e ho conosciuto agenti che erano cordiali, come dire, che avevano l'umiltà di chi viene dalla campagna, dal lavoro, dai calli alle mani, e che però, avendo dentro una serenità, riusciva a parlare con il detenuto in un modo non, come dire, non saccente, non presuntuoso. Ma non è che i ragazzi, intendo gli agenti che oggi hanno studiato, per il fatto che hanno studiato sono necessariamente presuntuosi o necessariamente distanzianti. Cioè io ho conosciuto centinaia di agenti negli anni 80-90 e ne conosco centinaia adesso, e quello che a me sembra di vedere è che questi giovani agenti di oggi che hanno 25 anni, 24, 30 mi sembra che abbiano una visione diciamo meno superficiale delle cose, tuttavia come dire, l'umiltà, il garbo, il piacere della relazione con l'altro non è una cosa che discende direttamente da quanti anni sei stato a scuola, è legata a dell'altro. Quindi io trovo che la polizia penitenziaria di questo momento sia nettamente preferibile a quella del passato, perché le persone studiano di più e hanno più cognizione. Questo non toglie che ritengo che il carcere debba ancora fare miliardi di chilometri per raggiungere un atteggiamento utile a far sì che dal delinquente possa venire fuori il cittadino di cui siamo in cerca.
3: Ignazio, che rapporto hai oggi tu con le regole, con le norme?
1: Oggi le rispetto, innanzitutto le rispetto, mi sento più libero. Io con le regole di oggi che sento, che c'erano anche prima, però mi sento più, rispettarle mi sento più libero.
3: Perché ti senti più libero?
1: Perché prima la mia libertà era diversa di quella di oggi. Prima era una libertà costruita mia, fatta a modo mio, era mia. Invece la libertà che provo oggi non è mia, è anche degli altri.
3: Cioè la libertà che tu hai vissuto in passato provocava del dolore che tu non sentivi, ma oggi sei consapevole che hai provocato quel dolore. Quindi, e ti senti più felice nell'essere come sei oggi rispetto a come eri prima.
0: Oggi Ignazio Varona potrebbe essere una delle persone con le quali dare nuova vita, nuova vitalità alla cooperativa, perché lui è uno che
3: cooperativa
0: sa,
3: del gruppo della trasgressione, lo ricordo per i nostri ascoltatori.
0: Sì, la cooperativa trasgressione.net, perché lui è uno che sa lavorare e ama lavorare. E dunque, se otterrà l'articolo 21, come è probabile che avvenga prossimamente, lui è una delle persone con le quali l'attività lavorativa della cooperativa potrebbe riprendere.
3: Però ricordiamo che cos'è l'articolo 21, che non tutti sanno cosa sia.
0: L'articolo 21 è diciamo quel provvedimento per cui un detenuto, dopo che ha scontato un certo numero di anni di carcere, viene autorizzato a uscire al mattino dal carcere per andare sul posto di lavoro e rientrare la sera. Quindi è comunque una detenzione che però permette al detenuto di recarsi sul posto di lavoro, svolgere quello che fa e tornare in carcere. Ed è propedeutico nel senso che è una sorta di anticamera per poi misure alternative di più ampio respiro, per esempio la semilibertà o addirittura l'affidamento sociale, che sono anche quelle delle misure che però permettono al detenuto di avere spazi più ampi.
3: Ignazio, quando finisce secondo te l'inclinazione criminale e tu a questo punto come ti senti? Cioè senti che quel passato che in qualche modo ti ha attraversato, che ti ha portato a commettere reati, è superato? Cioè a che punto sei di questo cambiamento che tu hai vissuto stando in carcere, che hai vissuto vivendo l'esperienza del gruppo della trasgressione?
1: No, quel passato che è passato non lo dimentico mai, ce l'ho sempre in mente, ho paura che ritorna, lo penso sempre. Quello che penso oggi, che sto meglio, sì, perché ho il desiderio della responsabilità, mi sento responsabile, mi sento utile, e questo mi fa sentire, mi fa dimenticare quel passato.
0: Vediamo.
3: È bellissimo quello che hai detto, eh? Sì. Il desiderio della responsabilità, considerando quanta gente conosco nelle istituzioni, che questo desiderio, sinceramente a volte ho la sensazione che non ce l'abbia, sentire da un detenuto che mi dice io ho il desiderio della responsabilità,
0: Sì, è bello, mi gratifica questa cosa, mi fa sentire che abbiamo un rapporto. E boh, se vuoi dire ancora qualcosa, poi io sì, ho bisogno di fargli una domanda.
3: Guarda, aggiungo una cosa, della responsabilità, che cos'è importante per te la libertà oggi, Ignazio?
1: Allora, la libertà oggi, l'abbiamo anche parlato nel gruppo tantissimo, e ne continueremo a parlare. La libertà che provo oggi è relazionarmi con le persone, innanzitutto. Quando le persone parliamo, già per me è libertà. Già quando mangiamo è libertà. E quella libertà che provo oggi è quella libertà che non devo togliere agli altri. Questa è la mia libertà, rispettare gli altri, rispettare il prossimo.
3: Beh, prof, insomma.
0: Sì, volevo fare una domanda difficile a Ignazio, che lui proprio non si può aspettare, per vedere a che punto siamo arrivati, anche perché se veramente gli verrà concesso l'articolo 21, poi mi tocca pure lavorare con lui. Allora vediamo a che punto siamo. Allora vorrei chiedere a Ignazio di provare a spiegare a chi ci ascolta che cosa tu hai capito dal mito di Sisifo. Lui questa non se l'aspetta, non gli passa manco lontanamente per te. Allora, Ignazio, il mito di Sisifo,
3: che è un'opera che vuoi...
0: No, e io non lo voglio dire che cos'è, è lui che lo deve dire.
3: Va bene.
0: Dobbiamo verificare cosa uno che ha la quinta elementare regalata ha capito del mito di Sisifo.
3: Così lo diciamo ai nostri radioascoltatori.
1: Il mito di Sisifo, tanti anni che lo vedo fare, anche l'ho anche fatto qualcosa, mi ha fatto fare il professore. Allora io ho capito che nel mito di Sisifo ci sono anch'io dentro questo mito. È l'arroganza che uno c'ha, la persona quando commette i reati diventa arrogante. E io sul mito di Sisifo ho fatto una parte del re dell'acqua,
0: il
1: dio dell'acqua, e a un certo punto questo dio dell'acqua, che era arrogante, ha dovuto cedere a Sisifo, che Sisifo sapeva dove era la figlia che era scappata, Gina, e lì è diventato più arrogante. Il dio dell'acqua era arrogante, non gli voleva dare retta perché cercava la figlia. A un certo punto Sisifo gli ha detto a chi stai cercando? E lui gli fa: non mi interessa, ho da fare, ma stai cercando tua figlia? E lui gli fa: cosa ne sai di mia figlia? Ah, ti interessa di sapere dove è tua figlia, vero? Ah, prima mi trattavi male, adesso di qua. E allora lui gli ha proposto, se gli diceva dove era la figlia, lui gli doveva dare l'acqua a questo popolo suo, che era come il sindaco del paese questo. A sto punto Sisifo se ne approfitta, visto che lui cercava la figlia, lo fa.
0: È evidente che non sta ricordando il nome del dio della... Mi pare evidente che lo chiama lui, non lo sa come... Come si chiama? Atos, quello di D'Artagnan?
1: No, Atos, aspetta, non mi viene.
0: Non si chiama Atos, manco Aramis, manco D'Artagnan. Si chiama
1: Asopo.
0: Ma che bravo! Allora gli diamo l'articolo 21.
1: E alla fine l'ha fatto inginocchiare. Ha usato gli stessi atteggiamenti che usava lui con lui. Anzi, peggio. E poi alla fine gli ha detto dove era la figlia, che era nei monti degli dèi.
0: E come si chiamava quello? È il capo di tutti gli dèi, questo lo sanno tutti, Ignazio. Senza il capo di tutti gli dèi non si può lavorare fuori.
1: Aspetta, che lo so, che mi hai preso.
0: La somma divinità dell'Olimpo, Ignazio.
1: Ulisse.
0: Ulisse, ma niente.
1: No, aspetta.
0: Altri 10 anni di galera. 10 anni di galera.
1: Mannaggia te.
0: Ma Giove, si chiama Giove.
1: Ma come? Ma non mi veniva in mente.
0: Ma me ne sono accorto.
3: Allora, facciamo un po' di chiarezza, perché altrimenti temo che poi i nostri radioascoltatori rimangano un po'. Allora, il professor Aparo organizza all'interno del gruppo delle trasmissioni delle pièce teatrali in cui i detenuti interpretano dei ruoli che in qualche modo ne qualificano la loro identità, e interpretando questi ruoli loro maturano una consapevolezza rinnovata di sé. E il mito di Sisifo è solo uno degli spettacoli che ho organizzato negli anni. Ho visto organizzato Siddhartha e altri spettacoli ancora.
0: Sintesi migliore non poteva essere fatta. Comunque lui ha interpretato Asopo, il dio dell'acqua che non dava l'acqua agli abitanti di Corinto.
1: Di Corinto.
0: E non dava l'acqua perché faceva quello che faceva lui con rubando macchine, cioè partecipava a festini in allegria, disinteressandosi completamente di chi, poveretto, arrivava, cercava la macchina sulla strada e non la trovava più. Quindi il dio dell'acqua era uno che avrebbe dovuto dare l'acqua, che invece non dava. Lui l'ha interpretato bene perché è simpatico sempre, e da lì si capiscono un sacco di cose che però non possiamo dire perché è tardi.
3: Perché abbiamo ultimato il nostro tempo. Allora, chiudiamo la trasmissione. Io vi ricordo innanzitutto che i contenuti di questa trasmissione li potete trovare anche su www.giornaleradio.fm, ma la trasmissione viene caricata anche sul sito trasgressione.net e su www.vocidalponte.it. Quindi potete ascoltare su più piattaforme, diciamo, la trasmissione, ma naturalmente Giornale Radio è la radio libera di informare, quindi io vi invito a seguirlo qui. Grazie a tutti della vostra cortese attenzione, grazie a Peter Bescapé, nostro regista, e noi ci vediamo sabato della prossima settimana. Grazie a Ignazio, grazie al professore.
6: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 18.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est, e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Resta lievemente instabile il tempo su buona parte dell'Italia con ulteriori precipitazioni, seppur irregolari in giornata. Nel corso del pomeriggio avremo nubi sparse su tutto il centro-nord, con locali addensamenti e anche qualche rovescio, specialmente al nord-est e sui settori centrali adriatici, più spazi di sereno al sud. In serata e nella prossima notte residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi, le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Il lato oscuro della verità è un programma di Daniele Bianchessi per Giornale Radio. Si avvale della regia di Peter Bescapè e racconta la storia del Novecento, quella contemporanea. La storia che vi raccontiamo oggi è l'attacco allo Stato da parte di Cosa Nostra negli anni 90. All'inizio degli anni 90 la Prima Repubblica entra in crisi a causa dell'inchiesta Mani Pulite, che colpisce in due anni un sistema diffuso di corruzione politica. E mentre è in corso l'indagine su Tangentopoli, la mafia attacca il cuore dello Stato. È il 23 maggio 1992. Il vertice di Cosa Nostra, Totò Riina, Leo Luca Bagarella, Bernardo Provenzano, Matteo Messina Denaro decide di colpire in alto e organizza la strage di Capaci, uccidendo il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Borvillo, gli uomini della loro scorta. Nulla sarà più come prima. Occhi che osservano dall'alto della collina e occhi minacciosi pieni di odio. Occhi che hanno il colore del tritolo, che incrociano occhi buoni di uomini e donne, che sono dentro un'automobile che corre dritta verso la morte. L'ultima corsa di Giovanni Falcone inizia all'aeroporto di Ciampino, a Roma, sabato 23 maggio 1992. Alle 16:50 un jet dei servizi segreti decolla con a bordo il giudice e la moglie Francesca Borvillo. Destinazione Palermo, aeroporto Punta Raisi. Atterrerà 53 minuti dopo. Gli attendono 6 agenti con le loro auto, 3 Fiat Croma blindate. Le vetture si muovono dall'aeroporto alle 17:50. Falcone sceglie la Croma bianca e lui al volante, la moglie gli siede accanto. Imboccano l'A29. La campagna siciliana sfila ai lati con i suoi colori di maggio e il sole taglia di traverso i finestrini mentre un caldo vento di scirocco accarezza tutti i loro volti. C'è odore di mare. Sulla statale che corre parallela all'autostrada una Lancia Delta si mette in moto, è quella di Gioacchino La Barbera. Palermo dista solo 7 chilometri. Le auto si stanno lentamente avvicinando allo svincolo Capaci, Isola delle Femmine. Dalle colline che sovrastano l'autostrada, alcuni uomini di Cosa Nostra seguono la scena, scatto dopo scatto, come se fosse la sceneggiatura di un film. Ma un film proprio non è. L'interruttore che mette in moto il meccanismo della strage di Capaci è un segnale in codice, una telefonata sbagliata. Pronto Mario? No, ha sbagliato numero. Il cellulare di La Barbera squilla alle 17:02. Sa che quella telefonata non è un errore, ma un segnale preciso. Con lui, in un casolare vicino alla statale, ci sono altri 7 uomini che sono tutti al vertice di Cosa Nostra. La Barbera sale sulla sua Lancia Delta e imbocca la strada che corre parallela alla Palermo Punta Raisi. Arrivato ad un punto prefissato, si ferma ed aspetta. Poi Ferrante, Salvatore, sempre di Cosa Nostra, raggiungeranno l'aeroporto. Gioè e Troia inseriscono una ricevente vicino a 500 kg di esplosivo in un tombino dell'autostrada. Poi salgono con brusca e battaglia sulle colline di Capaci, sotto lo sperone di rocce bianche che interseca il profilo di Montagna Grande. Dall'autostrada spuntano le tre Fiat Croma, la Barbera riparte e le segue a distanza. Alle 17.49 chiama Joe sulle colline. Meno di un secondo e la telefonata si interrompe. L'uomo della collina, Giovanni Brusca, sfiora il tasto del comando a distanza. L'impulso raggiunge il tombino dove è collocata la ricevente. I 5 quintali di tritolo seppelliti nel canale di scolo di Vamparo. Il boato è enorme. Solleva 100 metri di asfalto. Si apre una voragine, larga 30 metri e profonda 8, che risucchia a metallo uomini, alberi, massi. Sull'altra carreggiata una Fiat Uno verde con due turisti austriaci e una Opel Corsa sono investite dai detriti. Fiamme, fumo e poi solo silenzio. Nella prima auto catapultata a 5 metri gli agenti di scorta muoiono sul colpo. Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo, Vito Schifani. Nella seconda spezzata in due tronconi il giudice e la moglie respirano ancora e a quel punto una pattuglia della polizia accosta. Falcone e Morvillo moriranno all'ospedale civico di Palermo un'ora più tardi. L'autista del giudice e gli altri due poliziotti feriti gravemente sopravvivono. L'uomo della Lancia Delta è ormai lontano.
4: Buonasera, siamo in grado di darvi le prime immagini dello spaventoso attentato nel quale ha perso la vita il giudice Giovanni Falcone e almeno tre uomini della scorta. Ecco, c'è Salvatore Cusimano. Buonasera Cusimano, ecco.
5: Buonasera, vi mando immediatamente le immagini.
3: Giuseppe Costanza è stato per anni l'autista di Giovanni Falcone. È l'unico sopravvissuto all'interno dell'auto guidata dal giudice quel pomeriggio del 23 maggio 1992 all'altezza di Capaci. A salvarlo una serie di casualità che fecero in modo che l'esplosione inarrestabile innescata da Giovanni Brusca non prendesse in pieno l'intero convoglio composto da tre auto.
6: Dopo il tragitto da Punta Raisi a Capaci non è che ci sia un ricordo completamente. C'è soltanto quel tratto di strada che ricopre l'aeroporto a Capaci dove si dialogava del più e del meno. Dopo di ciò mi sono risvegliato in ospedale, la mia mente si rifiuta attualmente di ricordare ciò che ha visto in quel momento, se c'è stato un attimo di possibile visione, non lo so. Non c'erano più quegli uomini fissi che lo seguivano da anni e anni, sono rimasto solo io, Antonio Montinaro che era da 2 anni con il dottor Falcone. Gli altri erano persone che purtroppo venivano utilizzate al momento della necessità, di cui posso fare un nome ben preciso, Rocco Di Cillo. Questo ragazzo è stato la prima volta che ha fatto la scorta Falcone e che purtroppo ci ha rimesso la pelle.
3: Ma chi era Giovanni Falcone e quanto era considerato pericoloso da Cosa Nostra? Sentiamo Claudio Martelli sulla figura di Giovanni Falcone.
7: E ricordo che quando per la prima volta lo incontrai nel suo ufficio blindato a Palermo, dove esercitava la funzione di giudice istruttore, dove preparava il maxi processo, un po' proprio da milanese, quindi un po' scettico, ma penso anche interpretando allora un sentire comune, gli chiesi: ma è mai possibile che un uomo come Totò Riina, insomma, con quell'aria rubiconda da contadino appena uscito da qualche masseria, con quell'aria francamente incolta, sia il capo dei capi, il capo di una potente organizzazione che produce migliaia e migliaia di miliardi, che li ricicla nei paradisi fiscali, che si esercita nel traffico internazionale di droga a contatto con le altre mafie internazionali. E Falcone incominciò quella che ho chiamato poi la sua lezione, e per un intero pomeriggio mi istruì su che cos'era davvero la mafia, al di là della letteratura e delle rappresentazioni pittoresche tipo quelle del Padrino di Coppola, che hanno finito col darne un'immagine fin troppo accattivante, fin troppo umana e fin troppo in realtà lontana dalla realtà. E proprio perché Riina è il capo della cosca dei Corleonesi, della mafia delle campagne, che ha potuto con un di più di efferatezza, di ferocia, di organizzazione di tipo militare, arrampicarsi su con le lotte tra virgolette fratricide tra bande mafiose, costituire un potere militare enorme e diventare il capo dei capi, il padrino della mafia siciliana, con i suoi collegamenti poi con la mafia americana.
3: La rabbia è immensa, lo sdegno del paese è totale. Durante i funerali di Giovanni Falcone e degli uomini della scorta, Rosaria, la vedova di Vito Schifani, in lacrime urla tutta la sua rabbia, tutta la sua tristezza.
8: A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro, e non, ma certamente non cristiani. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, allora non cambiano.
3: L'esplosione di Capaci deflagra fino a Montecitorio. Il 25 maggio viene eletto il nuovo Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, 73 anni, democristiano. Lo Stato e la politica sono sotto accusa per la morte di 5 funzionari dello Stato. L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia che il potere politico è fondato sul consenso criminale. Ci saranno manifestazioni. Ad un mese dalla strage di Capaci, 100.000 persone arrivano a Palermo da tutta Italia per sfilare contro la mafia. Sono in gran parte giovanissimi. Il governo Andreotti approva norme antimafia di emergenza, carceri speciali per i boss di Cosa Nostra, indagini segrete di polizia e premi per i pentiti. Il ministro della giustizia, Claudio Martelli, propone Paolo Borsellino come super procuratore antimafia. Ma il pentito Antonino Calderone avverte: ci saranno altri delitti eccellenti.

Paolo Borsellino lo ripeteva come fosse un'ossessione: il mio problema è il tempo. Lo diceva in quelli 57 giorni dell'estate 1992, perché Motto, Falcone, Paolo Borsellino sapeva di essere per Cosa Nostra il primo della lista. Il 19 luglio del 92 a Palermo è una calda domenica. Le indagini sulla morte di Giovanni non competono a Borsellino, ma alle 7 del mattino il procuratore Giammanco gli comunica che finalmente potrà occuparsi anche delle indagini su Palermo e provincia, come lui da tempo richiedeva. Paolo Borsellino pranza in famiglia.

0: Baggio. Arrivati in città, raggiungono via Mariano D'Amelio, una strada chiusa, ostruita al fondo da un muro di tufo che recinta un cantiere edile. Paolo Borsellino fa giusto in tempo a citofonare al numero civico 21, quando alle sue spalle esplode una Fiat 126 carica di tritolo. Muore sul colpo lui con i sei uomini della scorta: Antonio Vullo, Emanuela Loi, Walter Cusina, Claudio Traina, Vincenzo Limuli e Agostino Catalano. Ai funerali di Paolo Borsellino e della sua scorta esplode a quel punto la rabbia degli agenti.
1: Il Presidente della Repubblica è stretto da una morsa. L'esasperazione, ci dicono alcuni colleghi qui accanto a me, degli agenti di scorta, è dovuta soprattutto al fatto che secondo loro bisognava lasciare entrare la gente, non fermarla. Ma dove e come poteva entrare in chiesa? Una chiesa già strapiena. Il giudice Ayala cerca di parlare, di calmare gli animi. Ayala, l'unico rimasto del terzetto di giudici che combatteva in prima linea la mafia, l'amico fraterno di Falcone e di Borsellino. È il padre di un agente morto che sta tentando di prendere la parola. Agostino, il padre di Agostino.
2: Agostino, il padre, chi sta parlando? Mi raccomando la calma, non perdiamo la calma all'ultimo istante.
1: È lui stesso che invita tutti a non perdere la calma.
2: Ma di noi non dobbiamo fare questo, dobbiamo essere calmi. Vi prego ragazzi, figli miei tutti, ci vuole la calma. Calmatevi tutti.
0: Nella seconda parte dell'autoscuro della verità continuiamo a raccontare gli anni 90 con l'attacco allo Stato da parte di Cosa Nostra.
3: Il lato oscuro della verità.
4: Sono le 19 e 17 minuti.
5: Radio Podcast, il meteo.
6: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro, nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
3: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: L'attacco al cuore dello Stato non termina nel 1992, ma prosegue con più forza anche l'anno dopo, nel 1993. È il 27 luglio 1993 e Milano si sta spopolando. Di macchine ne passano poche. Chi resta in città si gode un po' di fresco nei luoghi di cinema, in quelli di musica. Alle 23:15 tutti i milanesi si fermano. Si sente un rumore lontano, sordo. Un'autobomba esplode in via Palestro davanti alla Villa Reale. Il padiglione d'arte contemporanea viene distrutto. Moriranno 5 persone, 3 pompieri, un vigile urbano e un immigrato marocchino che dormiva su una panchina del parco. Sono in maggioranza vigili del fuoco e vigili urbani. Pochi minuti dopo la stessa scena si sposta

0: Roma. Due ordigni esplodono, uno sul retro della Basilica di San Giovanni in Laterano, dove ha sede la Curia, l'altro davanti alla chiesa di San Giorgio al Velabro. Nelle stesse ore viene registrato un blackout totale a Palazzo Chigi, la sede del governo. Rimarrà isolato per molte ore. Gli attentati vengono subito messi in relazione con quelli di Via Fauro a Roma, 14 maggio 1993, e in Via dei Giorgofili a Firenze, 27 maggio 1993, 5 morti. La macchina utilizzata dagli attentatori è una Fiat Uno imbottita di esplosivo. Come alla Galleria degli Uffizi di Firenze, anche a Milano si sceglie un luogo d'arte per il nuovo attentato. Pochi minuti prima dello scoppio, la Fiat Uno viene segnalata da una coppia di giovani ad una pattuglia di vigili urbani. Dalla vettura esce infatti del fumo nero. I vigili pensano subito ad un principio di incendio, chiamano con l'autoradio i pompieri che inviano sul luogo mezzi e soccorsi. Tre vigili del fuoco si avvicinano all'auto, tentano di aprire il cofano. Si rendono subito conto della trappola, è un'autobomba, non un incendio. Intravedono la micea lenta combustione già accesa e uno di loro grida «c'è una bomba», ma non fa in tempo a salvarsi. Lo scoppio è devastante, l'esplosione crea in via Palestro una fossa ampia 2 metri per 3. Il padiglione d'arte contemporanea si sbriciola. Ci vorranno anni per ricostruirlo. Quella di via Palestro a Milano chiude la stagione delle stragi del 93, 10 morti, 95 feriti. Questa stagione delle stragi comprendeva anche un fallito attentato allo Stadio Olimpico a Roma, nell'autunno del 93. Nel mirino dovevano entrare un centinaio di carabinieri. Con quelle azioni la cupola di Cosa Nostra intendeva dare un messaggio preciso alla politica, alle istituzioni, allo Stato, per la legge sul 41 bis, il carcere duro ai boss mafiosi. Il messaggio doveva contenere il terribile T4 contro persone comuni, vittime innocenti, contro il patrimonio artistico del paese. Per le stragi del 92 e 93 c'è certamente una verità storica e parzialmente anche giudiziaria, ma i mandanti politici e non solo non sono mai stati individuati. Pietro Grasso, ex presidente del Senato, per molti anni uno dei punti di snodo dell'antimafia, racconta cosa deve essere oggi la memoria di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino.
1: Lui non amava certamente le polemiche, non gli facciamo un bel contributo alla memoria. Lui ha sempre detto, pensato che la mafia non può vedere divisioni politiche, la lotta alla mafia non può avere colorazioni politiche, non può essere di destra e di sinistra, perché la mafia incide sui valori principali dei cittadini, la libertà, la democrazia, e quindi la giustizia. Quindi pensava Falcone, la mafia è eclissi di legalità e penso che tutti i partiti politici e tutti i cittadini non possono che tendere a questi valori, che sono valori che però devono essere sentiti, perché altrimenti diciamo non si fa un buon servizio alla memoria di Giovanni.
0: Antonino Ingroia è stato uno dei collaboratori più stretti di Paolo Borsellino.
2: Il 92, quella stagione terribile delle stragi, diede l'impressione di uno Stato impotente, di uno Stato piegato e di una mafia fortissima e invincibile. Questo gettò nello sconforto gli italiani, ma nel contempo determinò una reazione di tutti, tutta la comunità nazionale, prima di lo sdegno, la rabbia, ma anche la reazione civile, il coraggio e una forte richiesta di reazione da parte dello Stato. Quella reazione da parte dello Stato ci fu una reazione corale, collettiva, a tutti i livelli, di tutte le istituzioni, non solo quelle giudiziarie e di polizia, ma anche parlamentari, governative. Vi fu un impegno, direi, a 360 gradi, sicuramente, direi senza precedenti, che si tradusse in un'azione concreta, misure legislative all'altezza dello scontro, misure di tipo amministrativo, di impiego di uomini e mezzi, che determinò una sorta di vero e proprio circolo virtuoso tra Stato e società civile che si ritrovarono unite nel contrasto alla mafia. Questo determinò quella fase che prima dicevo, una fase di grandi risultati, di grandi risultati importanti sia sul piano repressivo sia sul piano anche della sensibilità, della coscienza antimafia, di un recupero di legalità in terre che erano afflitte dal vero e proprio controllo della mafia, che si tradusse poi in risultati operativi importanti come la cattura di tantissimi latitanti di mafia importanti nel breve volgere di qualche anno, da Dottor Riina in poi l'elenco sarebbe lunghissimo, l'individuazione dei responsabili di quelle stragi che furono processati e molti di questi già condannati.
0: Anna Maria Palma, ex PM di Caltanissetta, racconta i tanti buchi neri delle indagini sulle stragi del 92 e del 93.
3: Devo dire che sono rimasti non sufficientemente esplorati alcuni aspetti di questa strage. Mi riferisco sia ad alcune fasi esecutive che ancora oggi ci sono sconosciute, sia agli scenari esterni all'organizzazione mafiosa che sono rimasti soltanto forse delineati o addirittura insufficientemente delineati. Sono rimasti molti aspetti oscuri ancora oggi. Ritengo che questa strage di Via D'Amelio sia stata una strage per certi versi diversa da quella di Capaci. E le do un'indiretta conferma riferendo che uno dei principali collaboratori della strage del dottore Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, in realtà prima di parlare del suo coinvolgimento in questa strage ha atteso ben 4 anni. Quindi ci sono stati degli aspetti peculiari particolari che hanno creato delle grosse difficoltà investigative, difficoltà che invece non si sono incontrate nel chiarire quantomeno appunto nei suoi aspetti generali e anche esecutivi la strage di Capaci. Io sono andata via da Caltanissetta e so che i colleghi continuano a lavorare. Voglio sperare che riescano a capire che cosa è effettivamente successo, anche se non sono particolarmente ottimista, perché come lei ben saprà l'introduzione l'anno scorso della nuova legge sulla collaborazione ha di fatto quasi vanificato questo strumento che per noi era fondamentale e per certi versi decisivo.
0: Borsellino comprende che il punto più debole delle cosche mafiose è il consenso.
4: Uno dei maggiori punti di forza dell'organizzazione mafiosa è il consenso. È il consenso che circonda queste organizzazioni e che contraddistingue queste organizzazioni da qualsiasi altra organizzazione di criminalità organizzata. Se i giovani oggi cominciano a crescere e a svilupparsi, a diventare adulti, non trovando naturale di dare questo consenso all'organizzazione mafiosa o di ritenere che con essa si possa convivere, Certo, non si possono fare i discorsi vinceremo fra 2 anni, vinceremo fra 3 anni. Io penso che se questo atteggiamento dei giovani di oggi viene alimentato ed incoraggiato, non sarà possibile che le organizzazioni mafiose, quando questi giovani saranno coloro che regoleranno la società in cui vivranno, non presteranno più a questa generazione, a questo consenso, che purtroppo la generazione che ora ha la mia età probabilmente diede e dà ancora in misura notevole all'organizzazione mafiosa, in misura notevolissima.
0: Falcone, come Borsellino, avevano capito che seguendo l'odore dei soldi si sarebbe giunto al cuore del sistema criminale, ma senza l'apporto dei pentiti il cammino sarebbe stato ancora molto lungo.
5: Questo fenomeno, sicuramente nuovo per le sue dimensioni nella storia della criminalità in Italia, ha aperto una breccia importante nel muro dell'omertà, finora ritenuto impenetrabile, e ha provocato seri contraccolpi all'interno delle strutture criminali, facendone vacillare la carica intimidatrice ed incrinando antichi assetti di potere. La potenzialità dirompente del pentitismo è stata immediatamente percepita, con la consueta tempestività, dalle organizzazioni criminali, che hanno reagito con una lunga serie di intimidazioni e di feroci vendette.
0: Ma qual è stato il rimpianto maggiore di Giovanni Falcone nella sua lotta alla mafia?
6: Il rimpianto è di essere stati ad un passo da una svolta epocale e di non essere riusciti a farlo. Questo per tutta una serie di fatti, di errori, di volontà altrui. Però a un certo punto quello che doveva essere il primo passo di una forte avanzata contro la mafia poi si è disperso in tanti rivoli, in tante pastoie, in tanti contrasti.

Anni dopo, oggi, i grandi latitanti di Cosa Nostra sono stati arrestati, processati. Riina, Provenzano, Messina Denaro, i principali ideatori degli stragi, sono morti. Altri restano ancora in carcere e qualcuno di loro ricatta ancora lo Stato. Oggi la mafia tace, o almeno ha cambiato metodo. Non più bombe contro cose e persone, non più sangue. Solo una vecchia strategia, quella del silenzio. La mafia per il momento sta a guardare, ancora per il momento.

0: Il lato oscuro della verità.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro, nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi e le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. In giornata poche variazioni, ma degli episodi di instabilità potrebbero registrarsi anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 21 e 14 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 21:47.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 11 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: principle.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore residui fenomeni potranno interessare il nord-ovest, in particolare le Alpi, le Prealpi e le alte pianure di Piemonte e Lombardia. Migliora sul resto del nord e del centro. Nella mattinata di domani discreto soleggiamento sulle regioni centro-meridionali, nonostante la presenza di nubi sparse. Nuvolosità a tratti più compatta al nord e con qualche pioggia al nord-ovest, specie sui rilievi. Nel pomeriggio episodi di instabilità anche lungo tutta la dorsale appenninica. Per il resto non sono attese importanti variazioni. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Lonely road, take me home, lonely road.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: mezzanotte e due minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: What you waiting for? No, what you waiting for?
1: È mezzanotte e 30 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto a nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 46 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: è Luna.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto a nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

0: È 1:28.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: 1:44.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone torna timidamente ad espandersi sul nostro paese, dove tuttavia permane ancora dell'instabilità. In mattinata discreto soleggiamento al centro-sud, nonostante la presenza di diverse nubi a carattere irregolare. Nuvolosità a tratti più compatta al nord, anche con qualche rovescio al nord-ovest, specie su Alpi, Prealpi e alte pianure. Nel pomeriggio saranno poche le variazioni, ma alcuni fenomeni potranno ancora localmente registrarsi lungo la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

0: Caroline.
1: Sono le 2:02.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: L'anticiclone torna gradualmente a espandersi sull'Italia, anche se persistono ancora condizioni di moderata instabilità. Nella prima parte della giornata il tempo sarà abbastanza soleggiato al centro-sud, nonostante la presenza di nuvolosità irregolare. Al nord invece le nubi saranno a tratti più compatte, con la possibilità di qualche rovescio soprattutto al nord-ovest, tra Alpi, Prealpi e alte pianure. Durante le ore pomeridiane non sono attesi cambiamenti rilevanti, ma alcuni fenomeni potranno localmente interessare anche la dorsale appenninica. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.